0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Diciamo quel mio provare qualcosa,
2: sì,
1: è già comunque di per sé nasce da una menzogna.
2: Sì. Sì. Attenzione, ma poi tra l'altro non ha tutti i torti neanche in questo caso, perché se uno dovesse analizzare proprio la parola, no?
1: Sì.
2: Cioè sentimento,
1: sì,
2: quindi senti,
1: sì,
2: mento è... Penso anche al mento, no? Perché
3: sì,
2: dovresti sentire dal mento? Dal mento non si sente niente.
1: Due però insieme non ce la faccio.
2: Dovrebbe essere a questo punto senti cuore.
3: Senti cuore.
2: Perché tu i sentimenti li provi nel cuore, quindi il senti cuore che ho per te, non il sentimento che ho per te.
3: È una cosa molto da Barbara D'Urso, però mi piace, è vero. È vero.
2: Senso,
3: senti cuore,
2: eh?
1: Senti questo anche volendo,
2: c'è,
1: c'è pure questo.
2: Senti questo.
4: Comunque proviamo a andarle dietro.
1: Sì, ma
3: sì. No, questo è una, poi un'altra cosa sui camosci, perché comunque nelle montagne ci stanno i camosci, però cioè
1: i camosci
3: si dice, o camosci.
2: Camosci.
1: Sì, vai, è uguale.
3: No, però sono mosci quando sono morti. Quindi quando sono vivi potrebbero chiamarsi caduri.
1: Ma a parte che un corpo si rigidisce una volta morto, il famoso rigor mortis.
3: Pronto, Radio Globo. Ok, vai, rimani lì.
1: Fantastico. L'hai messa in onda, aspetta.
3: Sì,
1: pronto, Radio Globo, chi è?
3: No, messo giù. No, peccato.
1: Mancava solo uno soga.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: time.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Sempre del tuo canale immaginario, suppongo.
2: Io lo vedo, poi
3: certo,
2: so.
3: lei vede.
1: Vabbè, sentiamo l'odissea ultra woke, ultra inclusiva, super woke. Andiamo.
4: Questa sarà la più grande guerra mai vista al mondo.
5: Siamo a 40 a lavorare!
4: Ti occorre il guerriero più grande.
5: Sono io lavoro!
4: Di un eroe in cerca di gloria.
5: Gli altri guardano!
4: Abbatterò le mura di Troia. Dovesse costarmi 40.000 greci.
5: Basta!
4: Che condusse una guerra che il mondo avrebbe ricordato a lungo.
5: Non ho mai fatto questo lavoro!
4: Per Troia!
5: Sto pendendo con Goku Map. Come faccio ad arrivare a casa? Come faccio ad arrivare a casa?
1: Odissea. E lì parte l'odissea.
2: Lì comincia.
1: Come fatto ad arrivare a casa?
3: È l'incipit quello,
2: Attuale.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: Tony. I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

sonora del tuo weekend. Il tuo weekend è Radio Globo.

0: Vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
1: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
1: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tesoro, l'hai sentito?
4: Nah, se sta bene non chiama.
3: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
4: proviamo a sentirlo?
3: Sì, dai.
4: Amore di mamma, come stai? Mangi?
5: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL, tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollo Nighetti. Info su auto. coreana.com.
8: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
9: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti! Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo! Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te! Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma!
10: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
11: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autoequip.

0: Supermercati Top è con te.
1: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
0: Supermercati.
2: Radio Globo Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici del Morning Show di Radio Globo. Una domenica all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutta Italia, anche sulle regioni centrali, e quindi sul Lazio una giornata di sole, cielo sereno, poco nuvoloso, bel tempo anche lungo tutta la costa tirrenica con sole e vento debole di brezza. Il caldo invece si farà sentire in pianura e sulle aree collinari con temperature prossime ai 33-34 gradi, anche locali punti 35 gradi su Frusinate. Segnaliamo solo a metà pomeriggio lo scoppio di qualche breve temporale di calore sui rilievi appenninici. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo.
4: Radio Globo è
5: live from Surf Expo.
6: Ancora un giorno per vivere il festival surf style più conosciuto e longevo d'Italia. Oggi,
7: dalle 19 alle 22,
6: saremo in diretta dal Track Globo,
7: nello spazio unico del castello di Santa Severa,
6: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
7: E non solo.
5: Live from Surf Expo.
6: Solo su.
7: Solo su.
5: Radio Globo.
7: Sponsored by Easy Parking.
8: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro.
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato.
8: E tua moglie?
9: È scappata. Con uno del posto.
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Wait for me, I'll be back.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: Te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: che sta sotto di te.
1: Più colorata, più figa, più energica. Semplicemente più bella. Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
7: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think Big, Become Big.
14: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
15: voci artefatte
14: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
16: Il Morning Show è offerto da
14: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
18: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
19: MB

0: in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Oh là là, ben ritrovati, ben svegliati, alzataccia anche di domenica con il meglio della settimana della Morning Show di Radio Globo anche sul canale 91 del digitale terrestre.

0: Ben ritrovati a voi che avete scelto il Morning Show per trascorrere questa domenica. Insomma, poteva anche magari, sai, qualcuno scegliere qualcos'altro, no? Invece no, proprio noi, pensa che roba.
1: No, infatti, come hai detto tu, hanno fatto pure l'alzataccia, l'hai fatta anche tu, quindi Massimo ti offre un caffettino se lo vuoi.
0: Vabbè che è ben lungo, però insomma quello mi sembra un po' troppo lungo, no? C'ha un litro e mezzo, no, che litro e mezzo, quello saranno 5 litri di caffè.
1: Ma pure un po' di più, ti dico, per chi non ci sta guardando. Dando un tazzone di caffè enorme in mano.
0: Però ti dico, per come sto messo stamattina probabilmente nemmeno basta quello, guarda.
1: Lo so, mal comune, mezzo gaudio, andiamo avanti perché tanto stiamo bene e ci divertiamo,
0: certo,
1: che ci importa.
0: Certo. Ho fatto tardi ieri, capito? Quindi stamattina ho fatto tardi.
1: Bravo.
0: Non ti dico nemmeno che cosa ho fatto ieri sera, guarda.
1: Guarda, non lo voglio sapere, ma sono contenta se te sei divertito.
0: Sì, sì, una roba tutta
1: incredibile.
0: Tutta una roba.
1: Ma dimmi, dimmi.
0: E zanzare, non mi hanno fatto chiudere occhio, porca miseria, e zanzare. Vabbè ragazzi, mettetevi comodi, dai, tre ore con il meglio del Morning Show che, come vi dicevo, potete sentire attraverso la radio ma anche vedere attraverso il canale 91 del digitale terrestre. Io sono Massimo Bari, lei è Flaminia Cappelli e questa è Radio Globo. The Morning Show on Radio Globo.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Morning Show Best, il meglio di tutta la settimana.
2: Almeno mi mettere un po' d'allegria.
1: On Radio Globo.
3: Buongiorno con il Morning Show insieme a Massimo Vari che vi sta parlando, ma anche insieme a Flaminia Cappelli che in questo momento è in silenzio ma che tra poco parlerà.
4: Lo sapevo. Che devo dire però? Non lo so.
3: Come che
4: so.
3: Devi dire non lo sai? Ma stai scherzando.
4: Lo so. Allora, questa settimana abbiamo parlato di aeroplani, però della paura di volarci sopra.
3: È una paura, sì, effettivamente, che in molti hanno. Beh, sentiamo, dai.
1: The Morning Show.
5: The Morning Show on Radio Globo.
3: Bene, ritorniamo in volo. Chissà quante persone mi prendono l'aereo. Chissà qual è la percentuale al mondo delle persone che insomma sono saliti a bordo di un aereo. Giovanni ci ha fatto questa domanda.
4: Ci ha spiazzati.
6: Poi anche differenziare tra quanto il numero globale delle persone hanno preso l'aereo, quelle no e quelle che lo prendono invece magari insomma, una volta al mese. E lì c'è un'altra percentuale.
3: Ma guarda che secondo me invece c'è tanta gente in Italia che per esempio ancora non è mai salita su un aereo. Ci sono. Vabbè, sentiamo comunque la percentuale. Adesso andiamo al volo che siamo al volo.
7: Secondo me il 60% delle persone non ha mai preso l'aereo.
3: Allora il 60% ti dico che più o meno tutti i messaggi che sono arrivati sono intorno a questo numero qua. Quindi senza girarci troppo intorno, invece il numero esatto è
6: 80% della popolazione mondiale non è mai salita su un aereo.
3: Mamma mia!
6: E si calcola che circa il 3% della popolazione mondiale prende un aereo nel corso di un singolo anno. Le stime storiche parlano di 6 milioni e mezzo di persone che non sono mai salite su un aereo.
3: Quindi l'80% ragazzi non è mai salita su un aereo.
4: Grazie Giovanni, grazie per questa notizia di oggi.
3: Saranno contente le compagnie aeree. Come grazie Giovanni, che grazie Giovanni.
6: Però sai, poi le compagnie aeree sono sempre piene perché poi comunque c'è gente che lo prende, cioè voglio dire, la stessa persona magari lo prende 10 volte in un mese. Sì. Quindi comunque la compagnia aerea è importante che glielo paghi.
3: Per carità, certo, l'importante è che l'introito ci sia. Però ecco, ci sono diverse zone del mondo dove l'aereo si prende magari anche regolarmente. Poi però ci sono delle zone del mondo anche piuttosto affollate dove l'aereo viene usato praticamente pochissimo perché non se lo possono permettere.
6: Oppure per l'elite, insomma, no?
3: Però ecco, facendo insomma due conti, è la maggior parte della popolazione mondiale che non può prendere l'aereo,
6: non è mai salita sull'aereo, e si dice sempre che comunque l'aereo è il mezzo più sicuro al mondo.
3: Sì,
6: almeno per quanto riguarda le percentuali di incidenti.
3: Certo.
8: Io ne prendo almeno 4-5 volte l'anno. Roma, Cipro.
3: 4-5 volte. Vabbè, insomma.
6: È uno.
3: Sì,
6: uno, due,
3: lui è uno, cioè lui
6: con la moglie,
3: però una buona media, no? 4-5.
6: Sì,
9: ecco, fate 81%. Pure io non ho mai preso l'aereo.
3: Mai preso l'aereo in vita sua. Chissà se per paura oppure non c'è stata l'occasione, no?
4: Molte persone hanno paura.
6: Sì, c'è la paura e anche il discorso economico, anche se pare negli ultimi anni un po' è diminuito il discorso economico. Perché diciamo vanno parificati quasi col treno. Però c'è il discorso economico, ma certamente c'è il discorso della fobia nei confronti del viaggio in aereo.
3: La paura, insomma, tantissima gente magari si perde, che ne so, dei viaggi che vorrebbe tanto fare, però è bloccata da questa paura di prendere l'aereo, no?
6: Emma Marrone, che era una che aveva molta paura, si era messa a piangere.
4: Non lo so, che so, Alex Britti.
3: Io Giorgio, se non ricordo male, che disse di aver rifiutato un lavoro con Michael Jackson proprio per la paura
4: di volare. Comunque, ragazzi, tranquillanti tutta la vita. Tutta la vita.
3: Ma sì, ti fai sparare un anestetico come fanno con gli animali, cioè presente quello che lanciano all'ippopotamo quando fanno, ecco, uguale, pum, te lo fai sparare qua con la cerbottana.
4: Ma perché no?
3: E vai.
10: I miei suoceri ad esempio non l'hanno mai preso.
3: Ecco, i suoceri non l'hanno mai preso.
4: Vabbè, comunque ci sono storie di persone che magari da bambini, da giovani non avevano paura di volare e invece gli è montata piano piano negli anni crescendo, forse perché vediamo tante cose, siamo bombardati da tante immagini anche di incidenti che possono essere da aereo, anche se ha ragione Giovanni, perché gli incidenti in aereo sono molto pochi.
3: Dicono che sia uno dei più sicuri, no?
6: Sì,
3: per viaggiare.
6: A livello di numeri, insomma, sicuro.
4: Però la paura del vuoto, forse, di essere sospesi lì in aria.
3: Invece ha paura invece di andare sul raccordo, dove la mettiamo?
1: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo è
1: live from Surf Expo.
2: Ancora un giorno per vivere il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Oggi,
0: dalle 19 alle 22,
2: saremo in diretta dal Track Globo,
0: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
2: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
0: E non solo.
1: Live from Surf Expo.
2: Solo su
1: Radio Globo.
0: Sponsored by Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
8: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
7: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
8: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
7: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
12: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
13: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
14: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
13: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
15: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
13: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
17: Ave Cetus!
18: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
1: The Morning Show,
2: sponsored by
0: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
19: MB Arredamenti mi fa arredare.
1: The Morning Show.
0: The Morning Show.
2: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Ehi, viva il Morning Show! Ma viva tutta la squadra del Morning Show! Cioè, ci siamo noi, quindi Massimo Vari e Flaminia Cappelli, ma di là, dall'altra parte del vetro, c'è tutta una chippa di gente che sta lavorando. Cioè, in realtà non sta facendo niente, sta facendo finta di fare cose, però insomma, li salutiamo.
5: Ciao ragazzi, ciao!
4: Li salutiamo.
5: Che fino a due settimane fa non si svegliavano di sabato e domenica, gli tocca lavorare pure nel fine settimana.
4: Sì, infatti proprio per questo ci ringraziano ogni giorno, guarda, ci vogliono sempre più bene.
5: Sì, vabbè, però lo sai Massimo, abbiamo fatto degli accordi con loro.
4: Certo,
5: noi gli diamo qualcosa, loro ce ne danno altre.
4: Certo,
5: abbiamo parlato pure di accordi sta settimana.
4: Sì, come l'accordo che ha fatto questa coppietta. Sentite di che cosa si tratta.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Global.
4: Vabbè, insomma, sai, addirittura c'è poi nelle famiglie dove sono un po' più democratici, diciamo, la divisione, no, della settimana televisiva. Per esempio, si va a compromessi. Tu ti guardi Temptation Island, però quando c'è quell'altro programma che interessa a me, si guarda quello e nessuno deve fare niente. Questa potrebbe essere una soluzione. Magari...
5: degli accordi?
4: Sì, sì. Allora, perché vi tiro fuori questa roba degli accordi? Perché magari avete fatto anche voi un accordo con la vostra compagna, con, che ne so, vostro marito. Insomma, l'accordo che ha fatto questo ragazzo non è affatto male. C'è grande attesa per tutti quegli appassionati di videogame dell'uscita di Grand Theft Auto 6. Non so se avete presente il gioco GTA. Ok, è un gioco che il mondo sta aspettando ormai da un sacco di tempo. Addirittura doveva uscire a maggio, se non ricordo male. Poi è stata posticipata l'uscita a novembre. Ok?
5: Ci sono addirittura, lo sai Massimo, delle persone che hanno preso le ferie per giocare a GTA a novembre, proprio in quei giorni.
4: Stiamo scherzando.
5: Comunque siete malati.
4: No, vabbè, quello. Allora, ci sta. È un gioco che, insomma, se hai seguito sin dall'inizio, e poi, insomma, si parla di un'evoluzione di questo gioco che è costato più di 1 miliardo. Stiamo parlando veramente di
5: uno dei più costosi, se non il più.
4: Un capolavoro.
5: Sì.
4: Almeno così ce lo stanno presentando. Ho visto alcuni trailer, effettivamente è molto forte.
6: Scusate, che gioco è? Nel senso, che cos'è?
7: È quello che devi rubare roba, prendere ammazzate persone.
5: Cioè, sarà
6: cambiato di nuovo. Niente di
4: un
6: nuovo.
4: Po' la storia di un cittadino di Roma,
5: ma non è cambiato, cioè, negli anni, perché io veramente non lo so, sono ignorante, io mi ricordo il primo, ma è cambiato un po' negli anni,
4: sì,
5: oppure devi sempre rubare cose,
4: no.
5: Ammazzare vecchiette,
4: diciamo che il focus è sempre quello più o meno, non è che devi ammazzare vecchiette,
7: no, in maniera un po' più strutturata. Prima andavi in giro e vandalizzavi gratuitamente, adesso c'è
5: una bella grafica.
4: C'è una storia, c'è una storia, ragazzi, adesso non mi sminuite GTA,
5: no,
4: che c'è gente che vi dà fuoco a casa per una roba del genere, non scherziamo. Vabbè, insomma, ritornando, diciamo, a questo momento molto importante che ci sarà nella settimana del 19 di novembre. Allora, che cosa è successo? Questo ragazzo, per evitare qualsiasi problema, ha deciso di far firmare alla fidanzata un contratto.
7: Ci sta.
4: Dove lei si impegna a non disturbarlo in quei giorni di uscita del videogioco.
5: Allora, se volete io ce l'ho tutto sott'occhio, ve lo leggo.
4: Vai.
5: Velocemente.
4: Vai, sentiamo, attenzione, questo è il contratto, eh?
5: Regola numero 1: dal 19 novembre al 29 posso giocare a Grand Theft Auto 6 quanto voglio. 2. Passare davanti alla TV o al monitor mentre è in corso una missione, un filmato, una rapina o una sessione online è severamente vietato e comporterà conseguenze.
4: Giustissimo.
5: Ci sono dettagli però sulle conseguenze. 3. Se fallisco una missione, vengo eliminato o arrestato, non dire "è solo un gioco, puoi rifarlo dopo, non stai giocando già abbastanza". Regola 4. Abbracci, baci, conversazioni, commissioni e richieste del tipo "puoi aiutarmi con questa cosa veloce?" devono aspettare finché non avrò completato la missione corrente o raggiunto un rifugio sicuro.
4: Voi non avete idea di che cosa significa fare una missione, magari la stai anche per fare, sta per riuscire e arriva lei che ti passa avanti oppure ti disturba.
5: Metterò il coso del rubinetto dentro l'aceto, per cortesia, no, non si può. Regola numero 5. Se hai acquistato il gioco per me o hai contribuito con almeno almeno $40 al suo acquisto, puoi eliminare una clausola tra le regole 2 e 4. Quindi, insomma, una cosa buona anche per lei,
4: giusto,
5: in questo caso.
4: Giustissimo. Vabbè, magari lei poi farà firmare un contratto a lui quando ci sarà qualcosa che interesserà a lei, no?
5: Temptation Island?
4: Che ne so, potrebbe essere. Potrebbe essere.
7: Lei farà di peggio, secondo me, perché c'è la foto, lui tutto tronfio col suo contratto in mano, e l'espressione di lei è quella: sì, sì, coglionetto.
1: Ieri ho visto Temptation Island per la prima volta per fare contenta la mia migliore amica. È stato un disastro. Che schifo, che trash.
4: Fate un accordo, ecco.
3: Scusate, ma chi è che volontariamente decide di guardare Temptation Island? Scusate, deve essere solo un matto e una famiglia di matti. Mai, mai.
4: Oh, ragazzi, qua un sacco di gente invece si è appassionata al falò di confronto e tutto il
5: come
4: resto.
5: Un sacco. Tutti gli italiani.
4: Non scherziamo.
8: Lucifo, è la storia del Fibbia il gioco.
4: Il gioco?
6: Era molto chiaro allora.
4: Quello.
9: Flaminia, quindi fammi capire, quelli che si sono presi la settimana delle ferie per giocare a GTA sono i stessi che si sono presi la settimana delle ferie per andare al concerto di Ultimo una settimana prima che le tende.
5: Hai detto bene, è una bella equazione questa.
4: La cosa bella è che qualunque cosa devi fare devi prendere una settimana di ferie, sì, prima, perché se no. Vabbè, ragazzi, io la trovo una genialata questa roba qui. Patti chiari, amicizia lunga. Facciamo il contratto pre-gioco, così almeno dopo evitiamo qualsiasi discussione. The Morning Show. The Morning Show.

0: Radio Globo Meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
1: top, supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo agli amici del Morning Show di Radio Globo. Una domenica all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutta Italia, anche sulle regioni centrali, e quindi sul Lazio una giornata di sole, cielo sereno, poco nuvoloso, bel tempo anche lungo tutta la costa tirrenica, con sole e vento debole di brezza. Il caldo invece si farà sentire in pianura e sulle aree collinari, con temperature prossime ai 33-34 gradi, anche locali punti di 35 gradi sul Frusinate. Segnaliamo solo a metà pomeriggio lo scoppio di qualche breve temporale di calore sui rilievi appenninici. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Tesoro, l'hai sentito?
10: Nah, se sta bene non chiama.
9: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
10: Proviamo a sentirlo?
9: Sì, dai.
10: Amore di mamma, come stai? Mangi?
11: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
12: Mamma, io mi annoio!
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
14: Dentro la città, fuori dal mondo.
13: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: The Morning Show,
15: sponsored by
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
18: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
19: MB Arredamenti mi fa arredare.
0: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
20: The Morning Show on Radio Globo.
21: Let's go. Sounds good.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Tutti i weekend con il morning show di Radio Globo. E questa settimana è stata la settimana anche del ritorno di un nostro amico che è venuto qua nei nostri studi.
3: Che ci fa sempre piacere ricevere. Lui è Massimiliano Dona, che è l'avvocato dei consumatori.
2: Sentiamo un po' che cosa ci ha detto, dai.
0: The morning show. The morning show. On Radio Globo.
4: Buongiorno.
2: Ve l'avevo detto che un amico sarebbe tornato a trovarci. Massimiliano Dona, lo ricordiamo, l'avvocato dei consumatori. Non solo, vai tu con
3: Presidente Unione Nazionale Consumatori, avvocato, giornalista, insegnante, scrittore e divulgatore. Che quante noia. Ne fai?
2: Astronauta, subacqueo, notatore.
5: Però riassumo io e voi lo sapevate.
2: Allora, buongiorno, bentornato alla Morning Show. Naturalmente ti abbiamo invitato proprio perché adesso si parte per le vacanze
6: col monopattino.
2: Sì, anche per quello che costa il carburante potrebbe essere, magari per qualcuno. Sì, poi tra l'altro tu ci avevi insomma detto delle cose anche sulle accise, come vedi adesso qua il carburante mi è tornato a costare quasi, non quasi, ha superato i 2 euro al litro, quindi siamo ritornati perché non c'è più il taglio delle accise.
6: Esatto,
2: no? Quindi,
6: esatto.
2: E tu sai se per caso ritornerà qualcosa oppure...
6: Ma è difficile. È difficile, costa troppo.
2: E allora parlavamo di vacanze. Beh, tanta gente si è trovata con la sorpresina di prenotare un qualcosa che poi però non esiste di fatto. Allora, tante truffe che riguardano le varie prenotazioni delle case vacanze, insomma. Che ci puoi dire, Massimiliano, che sta succedendo?
6: Che se trovate qualcosa troppo bello per essere vero, ancora disponibile, foto di una casa bellissima, un prezzo fantastico, troppo bello per essere vero, e in effetti non è vero, è una truffa. Ce ne sono tantissime, fate molta attenzione perché nel momento delle vacanze perdiamo ogni razionalità e facciamo cose che non dovremmo fare.
3: Ci piacerebbe talmente tanto andare in quel posto che ci crediamo è vero, quindi bisogna fare attenzione.
2: Quali sono quelle più strane che si sono verificate, se hai qualcosa insomma che ci puoi raccontare?
6: Sulle case vacanze la cosa più assurda è la presenza del truffatore, cioè qui non accade di un truffatore che fa la truffa, scappa, si nasconde, si vergogna. In un caso addirittura il consumatore aveva mandato un anticipo, ma il truffatore voleva recuperare anche il saldo. Quindi come ha fatto? Si è fatto trovare all'inizio del paese, in una rotonda all'inizio del paese, quindi diviso, insomma, senza la paura di farsi vedere in viso, per prendere i soldi, dare le chiavi. Evidentemente non erano le vere chiavi. All'arrivo sul posto c'era una macelleria.
2: E quello
4: è scappato.
6: Esattamente, con i soldi.
4: Come si posta? Cioè, c'è un elemento al quale bisogna fare attenzione?
6: Guarda, il prezzo prima di tutto, il prezzo super vantaggioso prima di tutto, le foto, che basta una semplice ricerca online, scopriamo che sono foto di repertorio già presenti su internet, non sono quelle autentiche. E poi soprattutto il canale di acquisto, cioè non fidiamoci di un annuncio che ci è arrivato su Facebook o tantomeno sulle piattaforme di acquisto di prodotti usati. Cioè, su subito.it non si deve trovare una casa vacanze, cerchiamola sulle piattaforme diciamo turistiche.
3: Okay. E quando ci sono gli annunci di privati bisogna stare doppiamente attenti, proprio perché non c'è un mediatore e quindi poi ti incontri vis-à-vis?
6: Sì, e poi il privato, per rassicurare il consumatore, ti manda tutti i suoi dati che in realtà ha rubato a qualcun altro, quindi ti manda addirittura il suo documento d'identità. Tu hai un documento d'identità, un numero di telefono, un IBAN, un conto corrente sul quale fare il bonifico, ti fidi, dici tanto comunque lo rintraccio. Invece è la carta d'identità rubata a qualcun altro su una piattaforma di acquisto di prodotti usati. Quindi se state cercando di vendere o acquistare una bicicletta e qualcuno vi chiede mi mandi intanto il tuo documento su WhatsApp, non lo fate, perché poi verrete addirittura arriverete sotto processo perché qualcuno farà una truffa il vostro documento.
2: Sai, Massimiliano, come anche se è complicato, come ci si può difendere da tutto questo? E poi se magari c'è anche un modo per ottenere un rimborso, per riavere indietro i soldi?
6: Guarda, nel caso delle case vacanze è molto difficile perché il truffatore morde, fugge e scappa con il denaro. Nel caso delle truffe diffusissime bancarie, quelle in cui ci fanno fare un bonifico per recuperare dei soldi che ci hanno rubato, oppure altre situazioni del genere, è spesso la banca a doverci rimborsare. Questo non lo sanno in molti, anche lì il truffatore è scappato con il denaro, ma se non c'è stato un comportamento troppo negligente da parte del consumatore, è la sua banca a doverlo rimborsare. I consumatori non lo sanno, alla prima richiesta la banca ovviamente dice di no, ma noi ogni anno otteniamo centinaia di migliaia di euro di rimborsi a favore dei consumatori. Quindi se succede una truffa, la prima cosa da fare è una denuncia alle forze di polizia, okay, e il disconoscimento presso la propria banca dalla quale avete fatto il pagamento.
2: Ok, quindi diciamo che se insomma avete qualche dubbio sulla regolarità della persona che avete dall'altra parte, lasciate perdere, no? Lasciate perdere se c'è qualcosa che non va. Un'altra cosa invece, magari va tutto bene, tutto a buon fine, per carità, l'azienda è serissima, però mi ammalo prima di partire, una cosa che può succedere.
6: Può succedere, se ho comprato un solo volo, cioè soltanto il volo, il singolo servizio di volo, ho diritto a essere rimborsato, ce lo dice il codice della navigazione, sembra una cosa antica ma effettivamente è quello che regolamenta quelle situazioni. Nel caso di pacchetti turistici ugualmente, naturalmente deve essere una malattia grave, acuta, cioè non una gravidanza che si complica o qualcosa che era comunque prevedibile, e serve un certificato medico. La cosa importante da fare è comunicarlo subito all'operatore, anche lì la prima risposta probabilmente sarà negativa. Ecco, il brutto di questa storia è che se il consumatore fa da sé, purtroppo trova spesso un muro di gomma dall'altra parte. Quindi basta far scrivere da un'associazione dei consumatori, se avete un amico avvocato ancora meglio, e tutto cambia.
2: Noi ce l'abbiamo, si chiama Massimiliano.
6: ci sono, siamo pronti.
3: Comunque è brutto e triste pensare che una donna che ha una gravidanza complicata non venga rimborsata, perché comunque questa rientra nelle cose gravi.
6: Era prevedibile, quindi si ragiona sul fatto che probabilmente potevi pensare che qualcosa poteva accadere, oppure pensiamo a malattie comunque croniche. La malattia deve essere, diciamo così, acuta, cioè deve essere imprevedibile e molto grave per giustificare la non partenza.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: qualcuno, tipo Salvini, si è già pronunciato su le prossime partite dei mondiali, oppure se ancora per ora non ha detto nulla, se è tutto tranquillo?
1: Allora, io non lo so fino adesso che cosa è successo, però speriamo di no, perché si era pronunciato su una certa partita della settimana precedente e si sono creati dei danni, diciamo.
0: Come no, Nostradamus, anzi Nostra Spigus, vai vai. The Morning
2: Show on Radio Globo. Trump ce l'ha assolutamente ancora con noi, c'è poco da fare.
0: Bene,
2: ragazzi,
0: a proposito di questa insomma serata che hai ricordato, quella all'ambasciata americana, sì, no? E ti riferisci al fatto dove Salvini si era lasciato un po' andare, diciamo così, anche a livello calcistico.
2: Poteva evitare.
0: Sì. Mamma mia, ragazzi, io non ho capito perché questo ogni volta che parla succede qualcosa.
1: Liste e pronostici.
0: Allora sentiamo che cosa aveva detto
2: prima
0: prima della partita, prima della partita. Sentiamo, sentiamo, sentiamo.
3: Poi di notte, se non ricordo male, a Seattle si confronteranno la nazionale statunitense con la nazionale belga. Sì. Ahimè, quest'anno noi assistiamo ad altre partite e tifiamo per altri. Non svelo la mia simpatia, ovviamente, però per dovere di ospitalità, martedì notte fra Washington e Bruxelles lascio a voi immaginare per chi batterà il mio cuore.
0: No.
3: God bless America e viva l'Italia.
4: Lukaku! Chiude ogni discorso Romelu Lukaku! 4-1. Finisce qui un Belgio dominante. Finisce invece il cammino di Team USA.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show.
0: Che dire? È l'unica cosa da dire. Mamma mia, ragazzi, ogni volta succede. Adesso, per carità, non voglio dire, sai, ne parlavamo anche l'altro giorno di persone che hanno comunque sia un certo... E diciamo che Salvini comincia ad avere questo sospetto.
1: Ma tu parli di maledizioni?
0: Comincia ad avere questo sospetto, comincia ad averlo, però vabbè, è soltanto un sospetto, diciamo.
6: Raga, ma i giocatori del Belgio che Peppi ha per culo Trump all'esultanza hanno fatto il balletto di Trump alle elezioni?
0: Sì, il balletto che di solito fa Trump, no?
7: Grande Matteo Salvini, mazza un gatto nero.
0: Che dobbiamo fare? Purtroppo quando parla si verificano cose. Adesso poi ognuno si farà la sua idea.
8: Vai Matteo, ripeti dopo di me. Donald, ammazza come stai in forma.
0: Dai,
2: ho capito dopo questo.
0: Speriamo. Speriamo che ne ha capito Donald Trump.
5: The Morning Show. The Morning Show.

0: Radio Globo è
1: live from Surf Expo.
2: Ancora un giorno per vivere il festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Oggi,
0: dalle 19 alle 22,
2: saremo in diretta dal Track Globo,
0: nello spazio unico del castello di Santa Severa,
2: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
0: E non solo.
1: Live from Surf Expo.
2: Solo su.
3: Radio Globo.
0: Sponsored by Easy Parking.
4: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Wait for me, I'll be back.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
12: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
13: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
15: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Lo rifacciamo?
16: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
17: Chuck, motore, azione.
18: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
18: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
19: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta.

0: vendita dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
2: The Morning Show,
3: sponsored by
4: MB Arredamenti.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
7: MB Arredamenti mi fa arredare.
8: In FM, DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
11: Lo sapete, adesso anche nel weekend ci potete vedere canale 91 del digitale terrestre con il meglio di tutta la settimana.

0: Buongiorno su Radio Globo, è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Ehi, ma viva il Morning Show, all the best. Tutto il meglio della settimana. Ti è piaciuta come introduzione?
5: Mamma mia, volevo risponderti sempre. Viva il Morning Show, sempre.
4: Long life.
5: Yes.
4: Va bene, ragazzi, allora stiamo per andare con un'altra cosa che durante questa settimana è successa in onda e che vi riproponiamo. Dobbiamo fare un bel viaggio, ce ne andiamo in Norvegia.
5: No, non mi piace la Norvegia, quando non ci voglio andare, l'abbiamo distrutta in onda, altro che.
4: Ma come? Invece ci sono un sacco di vantaggi. Vivere in Norvegia, ragazzi, sentite un po' che cosa comporta.
0: The Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.
4: Questa bugata, il Viking Row che sta ormai contagiando praticamente tutto il mondo.
6: E sì. Ieri è stata guidata proprio da Holland con il tamburo davanti a tutti e davanti a tutti i tifosi splendidi norvegesi.
5: Sì, hanno partecipato anche loro, pazzeschi.
4: Bellissimo, bellissimo, effettivamente molto molto bello.
5: È suggestivo, dai.
4: Beh, è sempre spettacolare, no? Poi ecco, tanta gente e soprattutto è veramente motivazionale, cioè dà una carica, ricorda veramente come fanno gli All Blacks con,
5: è vero, sì, la loro coreografia, la loro
4: danza. Barata, oh!
5: Cammate, cammate, cora, cora.
4: E adesso però, come promesso, si va in Norvegia. No, perché prima abbiamo parlato di questo risultato della Norvegia che ha battuto il Brasile. Adesso lasciamo il calcio da una parte.
6: Che potrebbe battere l'Inghilterra.
4: Che potrebbe battere anche l'Inghilterra. Però adesso lasciamo il calcio da parte e andiamo proprio in Norvegia. Ma il paese Norvegia ci interessa.
6: Poco più di oltre 5 milioni di abitanti. 5 milioni e 500 abitanti. Paese mai colonizzato. Paese quindi che comunque ha tante risorse. A livello di materiale e di altro, però cos'è che salta all'occhio?
4: Che cos'è?
6: Il comportamento e la socialità dei norvegesi, perché e soprattutto la legalità dei norvegesi. Allora, in Norvegia non esiste corruzione. Cioè per oltre
4: sì,
6: 20
4: anni. Vabbè, dai, su, vabbè, ma che. Ma non esiste, non è vero, non è possibile. Cioè, non c'è un italiano che ha portato e ha esportato un pochino di corruzione.
6: No, è stato fatto remigrare.
4: Non ci
6: allora,
4: credo, non
6: ci credo. Per oltre 20 anni consecutivi, la Norvegia è stata ed è rimasta tra i 5 paesi meno corrotti del pianeta. Perché c'è uno slogan che è molto importante per loro, è parte del sistema, cioè la fiducia nei confronti dello Stato è parte del sistema.
4: Morda.
6: E ci saranno i motivi. Tra l'altro la giustizia, noi qui abbiamo tanti problemi anche a livello politico sul fronte della giustizia, in Norvegia pensate che un giudice può guadagnare meno di un autista di un autobus.
4: Dai! Ah.
6: Sì, sì, il sistema funziona perché il rispetto della legge non dipende dal potere, ma anche qui dalla fiducia. Poi gli alberghi, sì, gli alberghi, ma oddio, le prigioni.
4: Ah, le prigioni, beh, non è proprio un albergo.
6: No, perché sono un po' alberghi. Le carceri hanno cucina, giardino e wifi, il tasso di recidiva, quindi di ritornarci, è del 20%, vabbè, mentre molti altri paesi è del 70%.
4: Vabbè, però quindi, scusami.
5: Cioè loro possono navigare su internet, possono parlare
4: su questo, ragazzi, mi dispiace, ma vinciamo a mani basse, perché qua in Italia sono, penso, le uniche carceri che hanno dentro i telefoni, fanno entrare,
6: anche le persone.
4: Sì, fanno entrare anche
5: la
4: sì,
5: droga,
4: sì. Poi di tutto, fanno entrare la droga, fanno entrare poi di tutto, quindi su questi vinciamo a mani basse, cioè abbiamo molta più roba noi nei carceri piuttosto che loro che c'hanno
6: il giardinetto, il wifi, ma che ce fai?
4: Vuoi mettere, dai, su questo vinciamo, poi vai Giovanni.
6: Poi, sempre in Norvegia, l'istruzione è gratuita per tutti, allora le università pubbliche non fanno pagare le tasse universitarie, fino a poco tempo fa molti studenti stranieri anche potevano studiare gratuitamente. Andiamo avanti, parliamo di petrolio che appartiene a tutti. Il fondo sovrano è stato costruito con circa 1.700 miliardi di dollari provenienti dai ricavi proprio del petrolio. Ogni cittadino, diciamo così, ne è anche proprietario, se volete. Poi c'è una legge, la legge di Jante, credo che si legga Jante. Non credere di essere migliori degli altri. Secondo me questo è il faro che tutti dovremmo avere, anche personalmente. In Norvegia l'umiltà è un valore profondamente radicato nella cultura. Cioè non troverai mai uno che ti dice dice
5: lo sborone,
6: io sono meglio di te. Vabbè, facciamo sta cosa che la faccio meglio
4: come
6: di
4: negli
6: te.
4: Stati Uniti con Donald Trump, guarda la stessa cosa,
6: c'è uno solo.
4: Non vedo differenze,
5: no,
4: ragazzi,
5: uguale.
4: Non vedo differenze,
6: Allora la natura, stile di vita, anche qui slogan: vita all'aria aperta. Si dice free luftisliv, si dice così. I norvegesi
4: è un mobile da comprare lì,
6: grosso modo, IKEA. I norvegesi non si prendono una pausa dalla natura, vivono proprio immersi nella natura. Cioè,
5: bello.
6: Questo è un punto fondamentale. Vi do l'ultimo: perché tutto questo non funziona dalle altre parti?
4: Perché?
6: Questa è una domanda che noi ci dobbiamo fare. Perché c'è fiducia nelle istituzioni in Norvegia? Circa il 70% dei norvegesi si fida del proprio governo, e questo non è un caso fortuito, perché sono decenni che loro hanno lavorato per arrivare a questo, e questo è il risultato di decenni di lavoro.
4: Ma io so, mentre Giovanni diceva e faceva l'elenco di tutte queste cose, stavo provando a immaginare come potrebbe essere la vita di un romano che si trasferisce in Norvegia. Cioè, pensa quante
5: un
4: cose
5: inferno.
4: Pensa a quante cose deve rinunciare. Cioè, non posso parcheggiare la macchina in terza fila.
5: No,
6: ma vai a prendere l'autobus, arriva in orario, e tu devi arrivare in orario appuntamento.
4: Cioè, ma sei impazzito, sei spiazzatissimo,
5: no,
4: ragazzi.
5: Ma non trovi neanche lavoro.
4: Vai a fare un documento, te lo fanno in 5 minuti.
6: No. E che poi che faccio durante la giornata?
4: Lo vendei, ragazzi, ma che fine fallo?
5: Ma come faremmo per lamentarci, soprattutto?
4: No, è una
5: cosa
4: vergognosa. È un paese dove c'è da vergognarsi.
3: Il sistema funziona perché sono 5 milioni e mezzo, stessi abitanti di Roma, sono una superficie che è 20 volte Roma. Dai, insomma.
4: Vabbè, però l'hanno organizzato con.
6: Ci sta questo dato, però è così.
4: Però con le forze di un paese che ha 5 milioni di persone. Quindi,
6: e soprattutto con la testa giusta delle persone.
4: Però è scandaloso, dai, ma è un paese senza corruzione. Ma che paese.
3: Capirai che la connessione che ho a casa mi conviene far male sta in Norvegia.
4: Sì, è vero.
7: Allora la Norvegia non è un paese non corrotto, è uno tra i meno corrotti, vedi? Bisogna leggere tra le righe.
4: Sì, ma sono quei squiglie che, capito, vuoi mettere qua? Cioè, qua stiamo tutti un altro livello.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
5: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
10: Autoimport, a Roma, dal 1950.
12: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
13: Radio ufficiale Radio Globo.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: The Morning Show,
17: sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
21: MB Arredamenti mi fa arredare.
22: The Morning Show.
23: The Morning Show.
24: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: Show Best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Tutti i weekend tra le 7 e le 10, il meglio di tutta la settimana del morning show di Radio Globo che prosegue, ragazzi. Adesso però dobbiamo risolvere un enigma.
3: Sì, perché parleremo di monopattini, però non riguardante le nuove regole, no, le no, sanzioni.
2: No.
3: Ma di un mistero, io non lo spoilererei.
2: E allora non spoilerò, no? Non dico niente, ma passiamo ai fatti.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: Sì, poi monopattino, insomma,
4: sì.
2: Non è proprio bello, eh.
3: Vediamo soprattutto avesse il casco, no? In questo periodo in cui è diventato obbligatorio, ma non tutti ce l'hanno.
2: No.
5: Ho visti due insieme senza casco ieri. Ah, e a proposito, anch'io, stamattina una cosa strana. Sai la rampa qui dove c'è la divisione sulla sala?
2: Sì.
5: C'è un monopattino parcheggiato sulla rampa della salaria. Ma chi lascia un monopattino lì e come va via?
2: Ci ho ragionato, perché questa cosa mi è capitato di vederla in diversi punti.
5: Si è scaricato?
2: Effettivamente non c'è niente, però lasciano il monopattino lì. Allora, io ho capito, o si è scaricato quello che hai detto, oppure c'è un cecchino che a un certo punto spara a qualcuno, capito? E sparisce.
5: Ma ci dovrebbe essere anche il corpo a fianco.
2: Ah, è vero, porca zozza. Allora no, e allora
5: aspetta, ce l'ho.
2: Attenzione.
5: Abduction,
2: vai.
5: Rapimento alieno. Che è la stessa cosa di quando trovi una scarpa sul ciglio della strada. Quelli sono rapimenti alieni.
4: Ricordo una scarpa e qualcuno era di qualcuno che è stato rapito, gli hanno lasciato la scarpa lì che è risucchiato.
2: Cioè, allora facciamo così, raffica da ipotesi in questo momento. Allora, che cosa succede secondo voi quando nel mezzo del ben nulla c'è un monopattino sul ciglio della strada? Cioè, qualcuno ce l'avrà dovuto portare lì, vuol dire che qualcuno lo stava utilizzando. Ecco, perché lasciarlo proprio nel mezzo del nulla? Che cosa è potuto succedere per lasciarlo lì così?
3: Il pensare che io mi immaginavo tipo inciviltà e maleducazione,
2: no,
3: pensa
2: vabbè,
3: tu.
2: Quella è alla base, quella è alla base.
5: Me lo posso spiegare per il solito monopattino buttato in mezzo a una piazza, ma sul ciglio della strada, certo, della rampa di una circonvallazione, cioè da lì dove vai?
2: Perché? Capito?
4: Poi c'è attenzione perché sul ciglio, se sei un maledetto, lo metti un po' più al centro, fai sta roba qua. Invece sul ciglio della strada.
2: Abbiamo detto sul ciglio, ma sul ciglio al cazzo di cane, cioè non è che sul ciglio così. No, sul ciglio al cazzo di cane. Naturalmente. Quindi sì, no, sempre con quella sporgenza, capito, per far simpatica, per far creare un incidente. Deve essere così. Allora, a questo punto ragionateci un attimo e ci dite la motivazione. Secondo voi che cosa è potuto succedere, capito?
5: Ne ho un'altra, ma ve la dico dopo.
2: No, dai, subito, non mi tenere questa
5: sospensione. Sì, perché non voglio suggerire.
2: Ne dico una io. Che ne so, a me viene, magari hai incontrato un amico che ti dice: lascia quel monopattino, ti do io un passaggio. Potrebbe
5: proprio uno scaraventino
3: che viene a me, che poi è maleducato in civile, lo lascia sulla rampa. Però, tanto che gli importa, l'unica suo.
2: Ma che adesso sta a guardare se lo lasci bene o lo lasci male. Ma figuriamoci, ricordiamoci che siamo nella città che dicevamo prima, quella dove insomma anche l'autista dell'autobus si può guardare la partita.
3: L'ha detto Massimo Vari, io prendo le distanze.
2: No, che ho detto io? Ci sono i video a testimoniare questa cosa, ragazzi, non è che.
0: Chiamalo 06 89 28 996. The Morning Show on Radio Globo.
2: Come mai vediamo ogni tanto nel mezzo del nulla un monopattino abbandonato? Cioè, che cosa è potuto succedere per far sì che si verifichi una situazione del genere?
4: Pensa che era all'ordine del giorno anche ieri del convegno della NATO, eh?
2: Vero?
4: Sì.
2: Ne ha parlato anche Donald Trump.
5: Questo supporta la mia tesi del rapimento alieno.
4: Esatto.
2: Va bene, allora sentiamo secondo gli ascoltatori. Vediamo se esce fuori qualcosa di plausibile.
6: Perché ha bucato.
7: Perché un'ipotesi dei fantasmi ti divertono la notte con i monopattini e li lasciano ovunque?
6: Secondo me ha trovato traffico, ha lasciato il monopattino e è andato a piedi.
8: Thanos ha schioccato le dita e quella persona è sparita.
2: Bene.
9: Secondo me il monopattino l'ha lasciato quello che è andato a far falò. È andato a far falò e poi lo viene a riprendere.
10: Lì c'è una porta spazio-temporale dove la gente torna indietro nel tempo.
11: Secondo me c'hanno un GPS che quando provi a uscire dall'area metropolitana si blocca il monopattino.
12: Secondo me li lasciano in questi posti sperduti quelli dell'azienda concorrente, in modo tale che poi siano disponibili solo quelli del loro brand.
13: Stavano con il monopattino per conto suo. Mi si è affiancato un amico, gli ha detto: ma dove vai questo monopattino? Andiamo che ti accompagno io. E l'ha accannato là.
2: Accannato, da come parla potrebbe essere.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: ti regalano una nuova Jeep Avenger.
1: I 300 fortunati finalisti
0: sono stati estratti.
1: Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger.
0: Controlla la mail
1: e scopri se sei uno di loro.
2: Radio Globo.
0: Radio Globo.
2: Promotion.
3: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
2: Wait for me. I'll be back.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: The Morning Show,
13: sponsored by
0: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
16: MB Arredamenti mi fa arredare.
17: The Morning Show.
18: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
19: The Morning Show on Radio Globo.

0: morning show best. Stai ascoltando il meglio della settimana del morning show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Quello che state ascoltando è il morning show di Radio Globo, lo state anche vedendo, se vogliamo dirla tutta, canale 91 del digitale terrestre. Un saluto agli amici che ci stanno ascoltando mentre magari stanno tentando di trovare un parcheggio.
3: Poi signora mia, quello bianco quant'è complicato da trovare.
2: Sì, no, ormai è in via di estinzione, le strisce bianche, ragazzi, si sa, sono più rare del panda. Però attenzione, perché anche quelle poche che ci sono poi magicamente cambiano colore.
3: Diventano blu.
0: The morning show on Radio Globo.
2: Magie, cose che

0: le strisce non sono più bianche ma sono blu.
1: Ma quella è magia.
0: È magia, questo è quello che è successo, credo in diversi punti di Roma, adesso poi magari sentiamo, però c'è questo video che sta girando, sentite, sentite.
2: Guardate che fantastico posto che abbiamo. Lascio la macchina sulle strisce bianche, passano un giorno di notte, sì, e quelle bianche le ripassano col blu. Ovviamente non hanno potuto vernicare sotto le ruote né della mia macchina né di altre macchine.
0: Ecco.
2: Quindi la parcheggio sulle bianche e, sì, le ritrovo blu. Risultato?
0: Risultato?
2: Una bella multa.
0: Olè!
1: No, ragazzi.
2: Fantastico, vero? Siamo in una città fantastica.
0: This is the morning show. Allora, la cosa bella è che le strisce bianche naturalmente sono state ricoperte, ma fin dove poi non c'è la ruota della macchina, quindi sotto la ruota della macchina la striscia è ancora bianca, capito?
1: Ma io sono convinta che sarà annullata quella multa.
3: No, parliamoci chiaro, qui deve essere accaduta solo una cosa, sennò veramente c'è l'incazzatura netta. Allora, che poco prima, cioè due giorni prima, viene scritto, c'è un cartello,
0: esatto,
3: dice,
0: esatto,
3: cambieranno,
0: esatto.
3: Dopodiché se tu parcheggi là, la responsabilità è tua. Se non è così, fate veramente,
0: siete vergognosi. Se no, si fa ricorso, voglio dire,
3: sì,
0: anche se è una perdita di tempo, lo sappiamo, lo sappiamo. Però sì, l'unica spiegazione che mi posso dare è che ci sia stato un avviso prima. Allora cambiano le cose.
1: E gli ausiliari, allora perché? Evidentemente agli ausiliari del traffico non è stata comunicata questa operazione in quel giorno lì.
0: No, vabbè.
1: Si sono resi conto della striscia bianca sotto le,
0: allora,
1: le ruote.
0: A parte che se vogliamo, insomma, cioè se vogliamo proprio essere fiscali, a macchina le sue strisce bianche. Cioè,
1: la ruota
0: è sulla striscia bianca, ragazzi.
1: Ausiliari, guardate le ruote.
0: Allora, sentiamo, no? Perché questa roba credo sia successa anche ad altre persone. Buongiorno, Isa.
4: Ciao, buongiorno.
0: Isa, buongiorno. Ma non mi dire che è successo anche a te.
4: No, guarda, una cosa assurda, a me è peggio del signore.
1: Ah.
4: Peggio perché lavoro a San Giovanni e come tutti i giorni trovare parcheggio ovviamente è una giungla. Un venerdì tranquillo mi parcheggio e finalmente trovo un parcheggio bianco. Con tanta fatica esco il venerdì pomeriggio alle 5:30. Intorno alla mia macchina le strisce sono diventate blu. E non c'era in realtà nessun tipo di questi cartelli, cioè non eravamo stati avvertiti.
0: Ma sei sicura che non c'era nessun avviso? Forse magari non l'hai visto.
4: No, mi sono guardata intorno e pensavo fossero solo quelle. E il lunedì torniamo appunto a San Giovanni e scopro che erano diventate tutte completamente blu. Non c'era più un bianco.
1: Ti hanno fatto la multa?
4: Io questo purtroppo non lo so e spero di no, perché da noi passano e fanno la foto. Vi terrò aggiornati, non lo so.
0: Quindi non sai se comunque sulla macchina non c'era niente, non c'era.
4: No, verbale non c'era. Però le strisce intorno alla mia macchina sono diventate blu.
0: Ma ragazzi, ma aspetta, con naturalmente lo spazio della ruota sotto bianco, come qua nel
4: io ero parcheggiata dentro, fortunatamente.
1: Vabbè, comunque se ci pensiamo, ragazzi, se dovessero fare questa operazione di pitturare le strisce blu in un giorno qualsiasi, sarebbe impossibile, perché dovrebbero proibire di parcheggiarsi in un lunghissimo tratto, quindi come fa la gente? Quindi credo che sia una prassi che fanno solitamente. Quando se ne va quella macchina, ripittano la parte blu che era sotto le ruote.
0: Non ho idea, però ecco, intanto Isa ci sta dicendo che lei il cartello non l'ha visto, non c'era niente.
4: No,
0: hai controllato,
4: niente.
0: Hai fatto un giro, hai visto.
4: Giuro, mi sono girata, nessun foglio il giorno prima, niente.
0: Vabbè, ci devi tenere aggiornati, a questo punto vogliamo sapere un po' se arriverà la multa e che
3: e
0: succederà.
3: Quanto?
0: La pagherai nel caso dovesse arrivare o fai ricorso?
4: No, assolutamente faccio ricorso.
1: Certo.
0: Giustamente. Va bene, tienici aggiornati. Ciao Isa.
5: No, è legittima la multa. Poi se tu vuoi fare ricorso, la devi pagare doppia prima. Poi dopo ti vengono ridati, ma se vuoi fare ricorso adesso la devi pagare eppure doppiamente. Se sono parati bene, non ti preoccupa. The most fabulous radio show

0: diventa blu.
1: No, oh, no, nessun avviso, raga. È successo a mio collega la settimana scorsa, zona Prati, via Otranto. Si è ritrovato la macchina dentro le strisce blu, appena fatte, fresche fresche, ma erano bianche. E no, non c'era nessun avviso, zero. Cioè, è arrivato un camioncino, ha preso, ha colorato le strisce di blu e se l'è andato.
2: Vabbè, però così, ecco, ci sono tutti gli estremi per il ricorso, ma anche c'è. Se quello che dicevamo prima.
3: No, lo fai, lo vinci pure, ricorso, però c'è tutto l'iter che diventa veramente massacrante.
4: Ho capito, massacrante.
3: Per un errore tuo, però.
4: Sì. Certo.
3: Cioè, non è un errore mio.
4: Però ho capito, se tutti paghiamo sempre cose che non dobbiamo pagare, cioè, facciamo il ricorso.
2: Ma no, lo fanno proprio per quello, però. Lo fanno proprio per quello. Perché c'è tanta gente che pur di non perdere tempo preferisce. Tanto se no devi perdere una giornata di lavoro.
3: Vabbè, bisogna vedere pure quant'è l'entità della sanzione.
4: Vabbè, ho capito, ma perché ti devo regalare 30 euro?
3: No, non li devi regalare, però per colpa tua io devo mettere in moto tutto sto meccanismo.
4: E lo sappiamo. Ed è così. Però la cosa grave, ragazzi, a monte è: ma perché pitturano le strisce bianche? Ma perché ancora strisce blu? Le strisce bianche per legge devono stare vicino alle scuole. Beh,
2: quando vede, c'è gente che quando vede una striscia bianca non capisce più niente, lascia fare.
4: Lo so.
2: No, non lo so, che ne so. Perché, beh, ragazzi, perché si pagano, ecco perché. Quindi diventano naturalmente un'entrata per il comune.
4: Le molto aumentano.
2: No, ma quelle bianche io ti sfido a trovarle. Ormai non le trovi più.
4: No, se trovi la striscia bianca, veramente, se c'è il tuo compagno accanto, gli chiedi di fare un altro figlio, come quando trovi parcheggio sotto casa.
5: Ma non si diceva che ogni tot strisce blu ci dovevano stare obbligatoriamente tot parcheggi gratis?
3: Ci saranno pure.
6: Io qualche anno fa sono partito settimana bianca, la seconda macchina l'ho lasciata parcheggiata sotto casa, quando sono tornato tutto intorno erano state fatte le strisce gialle e avevano messo il cartello di disabili.
2: Quindi disabili addirittura è diventato.
3: Sì, ma devono avvisare almeno una settimana prima, sennò veramente è da dilettanti. Io non penso il Comune di Roma possa permettersi sta roba qua, no, dai, vergognoso.
2: Poi ecco, io vado veramente in vacanza, anche se avvisi, io vado in vacanza.
3: Vabbè. Tu sai, allora, vai in vacanza e quindi c'è questa ipotesi. Metti un cartello, non è che lo sai il giorno prima che ti fa ste strisce, metti un cartello un mese prima.
7: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Sì. No, devo essere sincero, ragazzi. Il mio canale preferito è proprio Sincera TV. The Morning Show on Radio Globo. Stavo sinceramente tradendo un attimo Globo TV. Sapete, no? Canale 91 Digitale Terrestre, dove in questo momento c'è il Morning Show che potete apprezzare anche televisivamente parlando. Però a proposito di TV, c'è un canale che ci appassiona un po' di più.
1: Tu hai detto sinceramente, quindi.
0: Devo essere sincero. Perché la prerogativa di questo canale è proprio che sia i conduttori, i programmi, sono tutti basati sulla sincerità. D'altronde io accendi la TV ed è tutto falsissimo, come il podcast là di Corona.
1: Tutta questa AI poi, dai, basta, non se ne può più.
0: È tutto, capito? Tutti a farsi i complimenti. E poi alla fine invece si ammazzano, coltellate.
2: Io ti ammazzo, tu mi ammazzi.
0: Ragazzi, la sincerità prima di tutto. Sì. E quindi se vi piace essere sinceri, schietti e diretti, questo canale è il canale che fa per voi. Sincera TV. Vediamo che stanno facendo adesso, va.
3: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
4: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci, dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
0: Bravo, glielo dice.
4: Vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
0: Gliel'ha detto, diretto, via.
5: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare? No. Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile? Vendi, fai prima.
0: Certo, dai, direi di sì.
5: Gli fai una romanella, metti un paio di applic nuove, due cuscini color tortora sul divano e poi chiami noi, Immobile Rattoppo, i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro. Bene. Nascondiamo l'umidità dietro una libreria. Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella e non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grandangolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta. Immobile Rattoppo. Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
0: Giusto, vedi? La sincerità, prima di tutto.
6: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo.
0: Quale?
6: Collezioni. In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore, anche brutti tutto sommato.
0: Sì,
6: il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa, un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti,
0: certo,
6: ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto. Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto, andrà in onda una partita del mondiale Italia-Brasile, quella del mondiale dell'82 chiaramente, celebre partita vinta dall'Italia per 3-2 che noi trasmetteremo per intero ma senza le azioni dei gol.
0: Giusto.
6: Per le quali non abbiamo i diritti, ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
0: Si fa a vedere la partita così, però.
7: Stai ascoltando The Morning Show.

0: live from Surf Expo. Ancora un giorno per vivere il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Oggi,
1: dalle 19 alle 22,
0: saremo in diretta dal Track Globo,
1: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
0: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
1: E non solo.
0: Live from Surf Expo, solo su Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Wait for me, I'll be back.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Da Autoroyal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30.200. Valore futuro garantito €20.587, totale dovuto €31.259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su Autoroyal Company Kia.it.
11: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
12: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
13: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
15: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
17: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da €19.950 qualunque sia il tuo usato.
18: In più, sconto aggiuntivo €500 su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
19: Hai sentito?
20: No, cosa?
19: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
20: Davvero?
19: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
20: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
19: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
21: The Morning Show,
22: sponsored by
23: MB Arredamenti.
24: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
25: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
26: MB Arredamenti mi fa arredare.
27: In FM, DAB
28: e sul canale 91 del digitale terrestre
29: Globo TV.
30: Buona domenica con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo, che vi sveglia anche nel fine settimana. Pronti a proseguire? Su il volume.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!
1: On Radio Globo.
5: Sabato e domenica tra le 7 e le 10 ci potete ascoltare ma anche vedere con il meglio della settimana del Morning Show. Settimana che come è andata? È stata una settimana sfigata, una settimana fortunata?
6: Per alcuni fortunata, per alcuni sfortunata, ma dipende da come guardi il bicchiere, se è mezzo pieno o mezzo vuoto, insomma fa un po' a te come te pare, Massimo.
5: Ma io per quanto sono sfigato non c'ho nemmeno il bicchiere, pure quello vanno figa. No ragazzi, abbiamo parlato di periodi un po' così, ecco, sentiamo.
1: The Morning Show, The Morning Show on Radio Globo.
5: Allora, dai, ritorniamo a sentire che cosa ci dicono anche al telefono, no? Stavamo parlando di queste sfighe, di questi momenti un po' particolari.
7: Tante cose.
5: Tania, buongiorno, ciao! Tania?
8: Eccomi, era andata via la linea. Buongiorno.
5: Allora, Tania, che ciao. È successo? Allora, è capitato qualcosa nella tua vita che da quando hai fatto quel qualcosa, oppure che ne so, hai avuto un incontro, è andato tutto storto?
8: No, io perché praticamente davo ragione al ragazzo che diceva che è tutto nel nostro karma, perché esatto. Mio marito è un pessimista allucinogeno. Quindi a lui gli capita di tutto, se la tira come mai? Non potete capire, cioè lui si sveglia la mattina e dice sicuramente oggi mi capita un qualcosa di storto e puntualmente gli arriva qualcosa di storto. Io che sono il contrario, quindi l'ottimista della coppia, sto sempre lì, ma non ti preoccupare, c'è sempre il retro della medaglia, vediamo, c'è sempre una soluzione. Ma
7: vedi che ti capita dopo sta telefonata.
6: Capitano a Sandra, sì, scusami, a Tania. Le capitano queste cose, soltanto che lei non se ne accorge nemmeno perché le guarda con talmente tanto ottimismo e positività che poi quelle cose fondamentalmente per lei non succedono, invece il marito se ne lamenterà di tutto.
5: Adesso,
8: brava, è proprio quello, cioè se tu quello che ti capita lo prendi dal lato positivo e trovi una soluzione,
6: brava.
8: Non è più la disgrazia, è una cosa che ti è capitata e si tira avanti, si va avanti.
6: Ragazzi, oggi
8: ti su quello.
6: Oggi grandi filosofie,
5: sì, infatti,
7: grandi
5: guarda,
7: verità, direi.
6: Grandi verità.
5: Senti, tuo marito ti aveva detto: ma non telefonare a Radio Globo, lascia perdere.
7: Invece ha voluto telefonare.
5: Guarda che succede. Guarda oggi come va a finire. Aspetta, sentiamo anche Sandra. Sandra, buongiorno.
9: Buongiorno, sono Sandra. Allora, io sono proprio come Tania. Allora, sono una grande sfigata.
5: Sì.
9: Morta mia madre, ho cominciato a fare cavolate una dietro l'altra. Perché non ero lucida. Fino a 40 anni io è andato tutto bene, tutto liscio, ma andava tutto perfetto. Muore mia mamma dopo i 40 anni, cavolate una dietro l'altra. Ma che succede? Esce fuori proprio la mia forza, perché io ho un motto ora, perché sono davvero sfigata. E devo dire che le sfighe in questo caso ce le attiriamo, perché siamo noi che decidiamo.
5: Quindi dai ragione a quelli che dicono che è tutto nella nostra testa. Però scusa un attimo, Sandra, mi fai capire che livello di sfiga? Cioè, che cosa ti è successo?
9: Allora, è troppo lungo, però ti dico tre cose. Allora, 2018, setticemia, mi opero io e mi viene la setticemia. Mi dovevo operare. Setticemia, però l'ho superata con grande resilienza.
6: E quindi
9: si è messo d'ospedale. Ok. Poi nel 2019, che me lo lascio liscio.
6: Mi
9: opero un'anca.
5: Un'anca.
9: Poi 2020 arriva il Covid e chi se lo può prendere?
7: Vabbè, tutto il mondo se l'è preso,
6: però ricoverata malissimo.
9: 28 giorni con l'ossigeno, col casco, e anche lì la mia resilienza è uscita fuori.
6: Sandri, io da tutte. Si chiama vecchiaia,
5: ma no, ma che vecchiaia. però ti dico una cosa, Sandra, ascolta qua. Allora, vedi, tu stai guardando soltanto la parte negativa, non stai invece considerando che sei qui al telefono a parlare con noi in questo momento.
7: E poi vedi che ti succede.
5: No, No, ho chiuso io. Okay. Ci sei, vero che ci sei? Confermi che ci sei?
9: Ci sto.
5: Ciao, che meraviglia. Le 7:54 minuti. Buongiorno, questo è il Morning
2: Massimo,
5: Show.
2: Massimo, scusa, non ho capito che te fanno ste donne. Non ho afferrato.
5: Ma no, ho detto spompano a livello sportivo. A livello sportivo.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio.

0: fuck? Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti è a Cecchina in via Nettunenza al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
4: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Da Autoroyal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su Autoroyal Company. Kia.it.
8: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
9: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
10: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
9: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
10: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
9: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
12: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: The Morning Show,
17: sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
21: MB Arredamenti mi fa arredare.
22: Stai ascoltando The Morning Show,
23: il

0: morning show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: D'altronde siamo la radio più migliore del mondo, parola di bambino, e si sa, i bambini sono la bocca della verità.
3: Quindi i bambini che fanno? Vedono pure dove dormono mamma e papà?
2: Non lo so. Sentiamo un attimo com'è andata. Abbiamo affrontato il tema.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
4: Perché prima c'avevo il mio ex compagno che c'ha un bulldog francese, calcola che russavano tutte e due uguali come un trattore scarburato. Io scappavo sul divano di là, solo che c'era il cane e niente, non si dormivo. Non ho dormito per 5 anni. Poi via, basta, finita.
2: Che bello quando c'è l'animale di mezzo e puoi dare la colpa al cane, così quando ci sono certi odori un po' strani. È stato il cane, è stato il cane. Francesca?
5: Salve, buongiorno.
2: Allora, salve, Francesca, buongiorno a te, benvenuta. Che cosa ci puoi dire rispetto a questa storia di andare a dormire sul divano?
5: Perché praticamente mio marito ha un'altra temperatura in confronto a me. Lui può dormire anche a 40 gradi, coperto. Io invece soffro il caldo e quindi ho deciso di optare per il divano e condizionatore.
6: Aspetta, aspettate, vi siete persi una cosa. Sì, hai deciso tu?
5: Diciamo sì, perché alla fine di là lui non accende il condizionatore, quindi si muore in camera da letto.
6: Perché non hai mandato lui? Di solito funziona così, perché preferisci stare di là?
5: Sì, perché ho i cagnolini, così almeno qualsiasi cosa.
2: No, sai qual è la cosa strana che non mi sconfinfera in questa storia? Il fatto che sia lui a soffrire il condizionatore.
6: Cioè, il contrario.
2: Di solito è il contrario, capito?
3: Paradosso, sì.
2: Questo
5: sì, lo so, ma infatti lui ha una cosa, non lo so, guarda, anche a Ferragosto, per dire, la mattina alle 11, dentro la tenda, perché fai, diciamo, il solito falò, lui addirittura ti chiede di chiudere la tenda perché ha freddo.
2: Come il falò? Scusa, ma il Davide da Temptation Island, scusa,
6: il falò dentro la tenda,
2: ma che è sta roba?
5: No, esternamente, ovviamente quello classico di Ferragosto, no?
2: Classico di Ferragosto,
5: magari ti fai la notte in tenda, bravo, capito? Poi la mattina ovviamente esci subito e fa un bagno. No, lui rimane a dormire, dice che c'ha freddo.
2: Vabbè, è una
5: non lo
2: buona...
5: so, c'ha la temperatura sua.
2: È una buona soluzione questa. Avete trovato questo compromesso, tu vai a dormire sul divano e quindi adesso tutto molto meglio in casa?
5: Sì, perfetto, perché almeno sto bella fresca.
2: Sta bella fresca lei.
3: Oh, comunque ancora giusto, si fanno bene. I falò, romantici
2: sì,
3: falò.
2: Sì, lei fa il falò. Molto bene, ciao Francesca. Allora, Daniela, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno. Allora sono l'altra donna che dorme sul divano.
3: Grande!
2: Ce l'abbiamo! Che bello.
6: Perché?
7: Ma io dormo sul divano solamente per una cosa, perché abbiamo comprato un divano nuovo che è comodissimo, è uno spettacolo. E alla fine ce lo litighiamo, facciamo una sera per uno, sera io, una sera mia figlia col fidanzato,
3: ma
7: ce lo dividiamo.
2: Sì, ogni tanto ci va vicino, tutti a provare sto divano.
3: Comprarsi un materasso nuovo, no?
7: No, è differente, è proprio differente, a parte meglio che io ho un divano memory che comunque è bollente, ma il divano è tutta un'altra storia, ce l'abbiamo fronte televisione, ci abbiamo il climatizzatore di tutto.
2: Vuoi mettere, è grande comfort,
7: Sì, spegni il televisore, chiudi e dormi.
2: Ok, però diciamo non ci sono, è solo per una questione di comodità, non ci sono altri problemi.
7: E di refrigerio, anche perché il salone è più fresco.
2: E di refrigerio, quindi il salone è molto più, abbastanza più fresca, e quindi ve la dividete. Però non c'è, diciamo,
7: non ci avevamo mai dormito, abbiamo scoperto questa nicchietta di casa e adesso siamo sempre là
2: tutti sul divano, ragazzi, che bello,
7: tutti sul divano, tutti anche a vedere The Special,
0: stai

0: il marito, volevo dirti sì. Invece niente, non l'hai detto.
1: Beh, potrei anche dire problemi con la moglie. Sì!
0: L'hai detto!
1: Matteo, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, ciao, Matteo, raccontaci la tua situazione.
2: Allora, la mia situazione qual è? Praticamente, siccome io non amo, diciamo, tutti questi cibi speziati, è una cosa proprio che dà fastidio, mi dà molto fastidio, quindi non mangio thailandese, cinese, giapponese, sì, tutte queste cose un po' che emanano un odore un po' forte. Mentre mia moglie invece è una grandissima patita di tutto questo. Quindi la sera, quando lei esce, che va con le sue amiche magari a mangiare tutto quanto eccetera, per le prime due notti che dormiamo insieme io mi svegliavo nel cuore della notte e ti giuro sembrava che stavo con la nazionale del Bangladesh a dormire dentro la stanza, capito?
0: Bello.
2: Quindi, ma ti giuro, era una cosa che mi svegliava di notte e non ce la facevo. Allora gli davo due botte e dicevo: guarda, devi andare a dormire di là.
1: No,
2: no, due botte, quelle no. Dopo.
1: Ma scusa, no, così non. Ma scusa un secondo, cioè si lavava i denti, immagino, no? Quindi,
0: no, da dentro.
1: Da dentro proprio, esce fuori.
2: Assolutamente, però non lo so, sono molto sensibile a tutti gli odori, però siccome magari quando sudi la notte può far caldo e tutto quanto, comunque lo emani quell'odore, si sente.
0: Certo, soprattutto aglio e cipolla,
2: ragazzi.
0: Io ce la
2: faccio, quindi ormai, esatto, io infatti non tocco né aglio né cipolla, purtroppo c'ho... c'ho sto cose. E quando ormai si è abituata, torna la sera e dice: guarda, vado a mangiare il thailandese, lasciami il divano. No, mi dice proprio: lasciami il cuscino lì sul divano, perché ormai già lo sa, capito? Già
1: bellissimo, bellissimo. Trasuda curcuma, trasuda sta roba qua.
2: Esatto,
1: è bellissima. Vabbè, guarda, cioè, più o meno anch'io ho il problema con il pesce, no? Quando a casa mia qualcuno fa il pesce, io non
3: entro.
1: No, io esco di casa e non rientro fino a quando la puzza non se n'è andata. Però
0: quindi Valentina fa il pesce tutte le sere.
2: Anche sui broccoli, anche sui broccoli è il problema.
1: Sì, ma anche
2: quando senti l'odore dei broccoli, pure quello è un po' fastidioso.
1: Vabbè,
2: diciamo.
1: No. Però sì, siccome a casa i pantaloni li porto io, allora il pesce è vietato farlo, ragazzi.
0: Sì.
1: La dittatura, ragazzi.
0: È cattivo.
1: Sì, assolutamente.
0: Ti chiamiamo Donald.
1: Assolutamente. Il massimo che consente è una scatoletta di tonno, niente di più. Questa è l'unica cosa di mare che
3: qualità.
1: Deve. Vabbè.
4: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
6: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
5: top, supermercati.
4: Radio Globo Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Anticiclone subtropicale anche in questa giornata di domenica, governare il tempo del Lazio. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, cielo sereno anche al mare con vento che risulterà debole in prevalenza di brezza, il Tirreno quindi calmo quasi. Sole altrove, le temperature durante il pomeriggio anche fino a 34-35 gradi, sole in montagna, sporadici temporali di calore in Appennino, ma fenomeni veramente isolati. Nuova settimana che vedrà sempre l'anticiclone di sole protagonisti, è caldo, sempre intenso. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: Te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
18: The Morning Show,
19: sponsored by
20: MB Arredamenti.
21: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
22: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
23: MB Arredamenti mi fa arredare.
4: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
24: The Morning Show on Radio Globo.
4: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
25: Fatemi ridere un pochetto, su.
4: On Radio Globo.

0: anni che purtroppo mi si sono persi sulle montagne.
1: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
0: Ragazzi, una cosa che insomma ieri ha catturato la mia attenzione, anche perché mi piace il tema, no? Sono molto affascinato dai trekking, le escursioni.
2: Bello.
0: E magari, ecco, d'estate uno ha anche la possibilità di farne qualcuno. Si va in vacanza, si va in montagna. Ecco, attenzione a farli o a prenderli un po' sotto gamba, perché ieri stavo seguendo la storia di questi due escursionisti marchigiani che purtroppo hanno avuto questo piccolissimo inconveniente, cioè ovvero si sono persi su una montagna e ci sono rimasti per 6 giorni senza poter mangiare.
3: Piccolissimo inconveniente.
0: Piccolissimo inconveniente, una cosettina di quelle che insomma.
3: A chi non è mai capitato?
0: No, a me non è mai capitato, ma non mi è mai capitato, cioè trekking, io Giovanni
3: metto a fare trekking. Questo è vero, no.
0: Però mi affascina la cosa.
2: Ma guardarla. Non è vero, ma poi l'hai fatto, me l'hai raccontato, no, vero, sei andato pure sul Corno Grande, mo poi fai il pigro.
3: Veramente.
2: In realtà sei un atleta.
3: Sei
2: proprio un atleta, Massimo.
3: Che delusione che
0: e
3: sei.
0: E ti dico una cosa, Giovanni, ti dico una cosa, è stato un motivo d'orgoglio arrivare sul Corno Grande, che comunque quanti metri è? Quanti? 3.000? Quanti?
2: Sono 2.000
0: e qualcosa, sì. 2.000 e qualcosa.
2: Aspetta.
3: Sì, sì, ma intanto sto prendendo le distanze da te.
0: Comunque, vabbè.
3: Dai 2000 metri.
0: Arrivo in cima, Giovanni, dopo aver visto tutti i santi del paradiso. Arrivo in cima e che cosa fai? Non ti accendi una bella sigaretta?
3: A voglia.
0: Mi sembra.
3: La sigaretta?
0: Modificata. Era modificata all'epoca.
2: 2912.
0: Vedi che era quasi 3000. Sì, insomma, mi ricordavo bene. Anche perché chi se lo scorda più, ragazzi?
3: E poi sei riscesa a piedi sempre?
0: E perché come scendi?
3: Elicotterino, un'ascensorina, una fune, qualcosa, no?
0: Cioè... sentiamo. Oddio, mi sono perso il
2: nome.
0: Ubaldo, buongiorno. Ubaldo?
3: Ti sei perso?
0: Io sento Ubaldo, sei
2: non
0: perso.
2: È Ubaldo.
0: Mario. Mario, buongiorno.
4: Buongiorno Radio Globo, buongiorno.
0: Ciao Mario.
4: Vi dicevo qualche anno fa, circa 35, perché io ce l'ho 57, stavo con un carissimo amico, dice vogliamo andare a Fumi? E andiamo a Fumi.
0: Ah, bene.
4: La montagna la conosciamo bene molto lui, ma anche io abbastanza.
0: Okay.
4: Io sono in provincia di Roma, Roma Nord, diciamo provincia di Roma Nord.
3: Provincia
4: e
3: Roma.
4: A un certo punto andiamo... Sì. Certo, era periodo ottobre-novembre.
0: Provincia Roma Nord.
2: Quindi ottobre-novembre sei andato dove?
4: A Funghi. Siamo andati a Funghi.
0: La località si chiama proprio Funghi.
3: Provincia di Frosinone Sud.
4: No, la località si chiama Morigone.
0: Morigone, che bello, Morigone.
4: Morigone è bello, è un bel paese.
0: Sì, sì, molto bello.
4: Insomma, siamo andati là a Funghi, tutto a posto, gira a testa, ci siamo allontanati. Però il tempo non era molto buono, sinceramente. E iniziò a scendere la nebbia, ci abbiamo molto preoccupato, tanto noi molto qua a destra, qua a sinistra. Siamo usciti alle 7 di mattina, e quando erano le 11 e mezza di notte, quindi le 23
0: Madonna.
4: E 30, noi la facevamo riscendere perché la nebbia ci aveva massacrato.
0: Ci credo.
4: A forza di fare, poi insomma... 37 anni fa non è che chiamavi il cellulare.
0: Non c'era il cellulare, ha ragione. Quindi,
4: diciamo la cosa buona, tra virgolette, siamo stati bravi un po' tutti e due, che abbiamo visto delle luci, piano piano siamo scesi e da lì non siamo scesi a Morigone ma a Marcellina.
0: A Marcellina.
4: Circa 15 chilometri oltre il paese nostro, però insomma.
0: E a che ora siete arrivati?
4: A mezzanotte, alle 23:40, mezzanotte, dalle 7 e mezza di mattina. I funghi ci stavano, ma c'è stata pure parecchia paura.
0: Sai qual è la domanda che mi viene? Ma soprattutto, sapete riconoscere i funghi commestibili da quelli per noi?
4: No.
2: Loro erano esperti sia del sentiero che dei funghi.
0: No, perché pure quello è un problema.
4: La nebbia, ragazzi, ci ammasserà, perché poi lui era pure molto più grande di me, quindi eravamo tranquilli. Poi quando fai 2-3 colline, dopo la terza collina e c'è la nebbia, non puoi vedere dove, perché c'hai dei punti di riferimento, c'hai delle montagne.
2: Senti, ma vi siete ricreati una vita, avete trovato una moglie lì, come si sta, come si vive lì?
4: No, io non la faccio, quello poi le montagne le conosco molto bene, quindi ci sono andato più volte, non mi sono mai perso più, quindi diciamo, però è stata un'esperienza
0: però può capitare, può capitare.
5: E meno male che la conoscevano bene la montagna, pensa se la conoscevano.
4: Hai ragione. Posso sfidare chiunque al mondo che si trovi con la nebbia, ma nebbia, non parliamo di nebbia. Sicuramente se non c'hai qualche cosa te perde il 100%.
0: Bene, bene.
6: Bella Morigone, sì, però è meglio Montelibretti.
0: Ah, senti, qua addirittura parte il derby.
4: Perfida canaglia, no, Morigone, tutta la vita, Morigone.
0: Bene, bene, vabbè, alla fine insomma hanno ritrovato, sono arrivati alle 11. Certo, camminare con la nebbia e camminare con il buio non è proprio la cosa più consigliata in montagna.
4: Non c'avevamo torce, non c'avevamo niente, certo, perché eravamo scivolati 3 ore.
3: Ma dopo io te devo venire a salvare. Poi devo ricordare l'elicotterino, capito? Certo.
0: No, i cinghiali li hanno incontrati e sai che hanno detto i cinghiali, ma dove vanno sti scemi adesso?
1: The Morning Show.
7: The Morning Show on Radio Globo.
1: Morning Show Best.
8: Questo è il meglio di tutta la settimana.
1: On Radio Globo.

0: un po' satanica, perché durante questa settimana in realtà c'è stato una celebrazione, una ricorrenza che però un pochino ci fa soffrire, cioè è legata a un evento bello ma che ritirato fuori in questo momento un pochino ci fa soffrire, ecco.
1: Ma mi stai dicendo quella del gatto?
0: No, non è quella del gatto.
1: Qual era?
0: Ragazzi, insomma, 20 anni fa l'Italia vinceva i mondiali.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
0: Il calendario ci dice che oggi è giovedì 9 luglio 2026. E vogliamo allora tornare indietro di qualche anno? Metto in moto la macchina del tempo, torniamo indietro di qualche anno al 2006 precisamente. E...
1: questa è Cattiveria.
3: Siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene! Vogliamoci tanto bene! Perché abbiamo vinto! Abbiamo vinto tutti stasera! Abbiamo vinto tutti!
0: Facciamoci del male, facciamoci del male. Vabbè ragazzi, però non solo io, è il calendario che ci ricorda che appunto 20 anni fa succedeva questa roba.
1: No, è colpa tua invece, sei cattivo, abominevole aggiungerei.
0: E oggi invece che succede? Succede che siamo lì a fare il pop goal su Marocco, ma Francia.
1: Io propongo notti tragiche, subito, ma... immediatamente.
0: Da mo' che so tragiche.
4: Ma facciamo una cosa originale, ma dove eravate quel giorno a vedere la partita?
0: No. Dove eravate quel giorno?
5: Allora, dopo la partita, dopo la lacrimuccia mi è salito perfettamente quel momento in cui abbiamo abbandonato la location dove la stavamo guardando e attraversando il Circo Massimo cantavamo a gran voce volevano vincere ma
4: volevano vincere ma sei stata
0: no. Sai invece a me cosa fa pensare questa roba? Sono passati 20 anni, no? Ecco, poi da lì in poi è cambiato veramente tutto, a parte calcisticamente,
4: poi,
0: Sì, gli europei c'è stata questa, ma in 20 anni, cioè adesso, piuttosto che visualizzare dove eravate in quel momento, che cosa è successo in questo arco di tempo nella vostra vita in 20 anni? Cioè provate a pensare a quello che era il 2006 e provate a pensare dove siete oggi. Io per esempio c'ho una famiglia, ragazzi, che non avevo, no?
1: Sì.
0: Due figli, una compagna, insomma, tantissime cose sono cambiate.
1: Perché a me viene in mente subito e solo un tracollo fisico.
0: quello pure io. Però vabbè, insomma,
5: in effetti.
0: Però dai, sono cambiate un sacco di cose nella vita di ognuno di noi.
1: A voglia, te credo, erano 1000 anni fa, mamma mia, ragazzi, ma perché?
0: 20 anni fa, adesso fate veramente così un po' di memoria.
4: Dici, c'avevo una famiglia, non avevo una famiglia, io c'avevo una famiglia e non c'ho più. Cioè, lo so che è un po' sarcastica come cosa, però eccetera. Quindi, tre cose,
5: per esempio, io dico, ho cambiato casa, una figlia di 18 anni che allora non c'era e sono diventato pilota. Tre cose che prima non c'erano.
1: Io ho cambiato 4 case. E anche 2 convivenze.
0: Madonna.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Non c'è niente.
1: Davvero, se ci pensi è
0: cambia
1: spaventoso.
0: Il mondo, cambia tutto.
6: Pure gli egiziani dopo la partita con l'Argentina lo dicono, l'arbitro fa il Monaco,
0: è vero, e fa pure il risultato, insomma, lì, ma è un altro discorso.
7: Ragazzi, rivedendo i vecchi filmati della vittoria del 2006, viene sempre la pelle d'oca, non c'è niente da fare. Però questa squadra che c'è adesso tocca vivere giusto dei ricordi. Solo quello.
0: Sì, adesso i brividi vengono, ma per un'altra roba, insomma, ecco.
2: Stai ascoltando The Morning Show.

0: È stato davvero un piacere, signori, rimanere qui con voi anche questa domenica con il Morning Show di Radio Globo, che avete ascoltato e anche visto nella sua versione meglio di tutta la settimana.
1: A voglia. È finito il best della domenica. È finito.
0: Godo come un riccio.
1: Vabbè,
0: due imbecilli proprio.
1: Ovvio, vabbè, lo sanno, dai.
0: Lo sanno. Vabbè, ragazzi, togliamo il disturbo. Ritorniamo domani per un'altra settimana. Da che ora?
1: Dalle 5 che dalle 7, ragazzi, mamma mia, che confusione, sono stanca,
0: capito? E allora ti mandiamo al mare, grazie per essere stata con noi. Beh, meglio al mare che da un'altra parte. Grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: Saluti anche a voi che ci avete seguito, vi auguriamo una buona domenica. Ciao,
1: ciao
0: a tutti.
1: The Morning Show.
2: Morning Show è stato offerto da
3: MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
4: MB Arredamenti mi fa arredare.
2: Il Morning Show
3: è live
2: on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente
3: nel nostro studio.
2: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
3: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
3: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
5: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
7: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollonighetti. Info su autocoreana.com.
10: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
11: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
12: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
13: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
12: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
13: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
12: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
13: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
15: Ave Cetus!
16: Sono le 10.03 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
17: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
18: Tipo?
17: Tipo trovare l'auto giusta.
18: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
17: Perché?
18: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
17: Fermo,
18: elettriche.
17: Fermo, che sto iniziando a sudare.
19: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM.
21: E sul canale 91.
19: Vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: immaginatevi al tramonto in spiaggia con un bel drink in mano, un mojito, un Moscow Mule anche. Jubel e Klingan chiudono la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: E di nuovo buongiorno a tutti, buona domenica, sono le 10.

0: perché oggi comunque è domenica, bisogna rilassarsi, ricaricare tutte le energie. Mi raccomando, godetevi questa giornata meravigliosa alzando il volume al massimo con solo le migliori qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Stai ancora lì a, a confonderti con B, con F, con la V. Tu dicevi prima pica, la pica. È possibile che dopo 20 anni non ce la fai?
3: Ah, io può provare.
2: Oh, vogliamo? Sì, riesci?
3: Sì, perché la figa piace a tutti alla fine, non solo a Chris.
4: Oh mio Dio. Ma come?
2: Cioè?
3: A Chris piace la pica, ma a tutti gli altri piace la figa.
4: Ma com'è possibile?
3: Sì, anche perché se andavamo avanti ancora un po', Chris doveva andare al giardino zoologico e si faceva pure le foche.
4: Mancava quello. La poca.
5: Oh, ma che cazzo sta da dire? Io ho perso tutte il mio sapere della vita. Io mi ricordo più manco qual è l'indirizzo mio di casa, ma Chris non esiste, no? Ce posso credere.
2: Più Babbo Natale.
6: Cioè, fatemi capire, ma Chris non esiste?
4: No.
6: Mortale.
5: No, io sto consegnando in mezzo a Roma. Una sto facendo no. Chris ha inventato l'immortacci vostre. Non è possibile.
7: Non so più a che cosa credere. Questo fatto di Chris ci avete inculato paro paro.
8: Ma che cazzo ho sentito? Cioè, sta cosa mi ha spezzato il cuore. Peggio di quella puntata della mia televisione interrotta. Quando è morta Marissa De Rossi. Che cazzo sta da dire? Chris non esiste. Signori Roberti.
1: Tutto bloccato.
9: Torna domani.
1: Dalle 16 alle 19.
9: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Anosalis
11: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Tesoro, l'hai sentito?
13: Nah, se sta bene non chiama.
12: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
13: Proviamo a sentirlo?
12: Sì, dai.
13: Amore di mamma, come stai? Mangi?
14: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
15: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
18: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino. Quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center, in Viale Donato Bramante a Fiumicino, sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
19: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da €13.750 in pronta consegna.
10: Autoimport a Roma dal 1950.
0: I fan aspettavano questa reunion da più di 10 anni e finalmente sono tornati a collaborare insieme in questo singolo che ci trasmette solo good vibes. Sul volume per Wiz Khalifa e MGK. Solo le migliori.
9: Let's go. Sounds good. Real good.

pezzo per la prima volta in assoluto al concertone del primo maggio qui a Roma e la sua esibizione è stata fenomenale. Un talento romano a cui siamo molto affezionati era Fulminacci con Maledetto Me. Adesso cambiamo mood, arriva un po' di Deep House con The Evener e la sua The Morning Sun su Radio Globo.

0: verso la spiaggia. The Evening con The Morning Sun su Globo. Summer. Lui è un DJ e produttore francese ed è famoso perché lui prende le hit del passato e le rielabora come solo lui sa fare. Infatti questo pezzo in realtà è di Oldberry and the Cimarrons, pubblicata nel 1970. The Evener che ha fatto, l'ha presa, l'ha accelerata, l'ha modernizzata, dando quelle vibes caraibiche giamaicane, sempre però mantenendo la sua amata base di house.
1: Radio Globo è live from Surf Expo.
2: Ancora un giorno per vivere il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Oggi,
3: dalle 19 alle 22,
2: saremo in diretta dal Track Globo,
3: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
2: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
3: E non solo.
1: Live from Surf Expo.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
3: Sponsored by Easy Parking.
4: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: E le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
15: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Ah, lo rifacciamo?
16: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
0: Per creare hype su questo brano sono spuntati dei cartelloni giganti in tutte le città con un pinguino disegnato e queste parole: sorry, scusa e lo sento, ci sono i pinguini.

che è riuscito a portarsi a casa una storica residency da 12 concerti consecutivi, tutti sold out. Lui è Harry Styles con Dance No More su Radio Globo.

0: di Ed Sheeran. Dal 2011 la sua Lego House su Radio Globo. Ed Sheeran, che è appena stato protagonista di un episodio che ha dell'incredibile, ragazzi. Praticamente, che è successo? Un fan ha scritto su Instagram nei DM a Martin Garrix dicendogli di andare al matrimonio della sorella per fare una sorpresa, e lui non ci ha pensato due volte, ha risposto sì vengo, ma un più uno, e quel più uno ovviamente era Ed Sheeran. Quindi cosa hanno fatto? Finito il loro show, il loro live che hanno fatto a Chicago, si sono fatti scortare dalla polizia, hanno deciso di imbucarsi al matrimonio facendo una sorpresa a tutti, prendendo possesso della console e del microfono, e hanno cantato il loro ultimo pezzo, Repeat It. Quindi dobbiamo dire, è stato un matrimonio indimenticabile.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
3: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24. Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
12: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
13: Niente.
12: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
14: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro.
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
0: Sono le 11 in punto ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
13: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
20: Tipo?
13: Tipo trovare l'auto giusta.
20: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
13: Perché?
20: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
13: Fermo,
20: elettriche.
13: Fermo, che sto iniziando a sudare.
21: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Solo le migliori in FM
23: e sul canale 91 del digitale terrestre
24: Globo TV.
0: Ma buongiorno a tutti e buona domenica. Un'ora insieme andata, ma vi voglio belli pronti perché ho tantissimo

0: Robbie Williams, The Days, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Le 11.19 di questa domenica 12 luglio, chissà se siete in viaggio direzione mare o se siete a casa a ricaricare le energie come è giusto che sia, ma sappiate che ovunque voi siate vi consiglio di stare pronti con i telefoni alla mano perché tra non molto giocheremo insieme e ho un bellissimo brunch da regalare a uno di voi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi.
9: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'EUR in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
10: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
11: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
12: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino, quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center, in Viale Donato Bramante a Fiumicino, sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
13: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
14: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
13: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
14: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
13: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
14: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
0: Sanremo gli ha dato una bella spinta, lui ne ha approfittato pubblicando un nuovo album e questa viene direttamente da lì. Il suo singolo estivo c'è, cioè Samurai J con

lei è giovanissima, classe 2005, nata a Londra ed è considerata una delle voci rivelazione più potenti della nuova scena pop soul globale. La sua voce è spesso paragonata a quella di Adele o quella di Amy Winehouse e possiamo dire che ha un modo di fare musica molto anni 60, lei è stupenda. Ora c'è David Guetta.

0: Globo su Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Hard Rock Café Roma, win Sunday Brunch.
2: Vinci il brunch della domenica.
1: On Radio Globo.
0: Ve l'avevo spoilerato, è arrivato il momento di giocare insieme il primo premio di questa domenica 12 luglio. Voglio proprio regalarvi un super brunch per due persone all'Hard Rock Café Roma. Quindi possiamo dire un bel regalo, ma soprattutto buonissimo. Allora ragazzi, come si gioca? Appena vi do il via dovete chiamare lo 06 89 28 996 e dovete dirmi la ricetta del vostro brunch preferito. Dovete diventare degli chef per pochi minuti e se siete i primi a prendere la linea vincete un brunch per due persone all'Hard Rock Café di Roma. Quindi siete pronti a chiamare? Pronti? 3, 2, 1, vai!
1: Chiama ora lo 06 89 28 996
2: e vinci un brunch per due persone
1: at Hard Rock Café Rome, solo su Radio Globo. Radio Globo e Romana Auto
2: ti regalano una nuova Jeep Avenger.
1: I 300 fortunati finalisti
2: sono stati estratti.
1: Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger.
2: Controlla la mail
1: e scopri se sei uno di loro.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Mamma, io mi annoio!
17: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
18: Dentro la città, fuori dal mondo!
17: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
16: Mamma, io sono già in macchina!
17: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: l'Australia che si unisce con la Corea del Sud e dà vita a questa hit super virale su tutti i social. Questa è Dracula su Radio Globo.
1: Now on Radio Globo.
2: Vince il brunch della domenica.
0: Attenzione ragazzi, andiamo subito al telefono perché c'è... Chi c'è? Pronto?
3: Simone!
0: Ciao Simone, buongiorno, buona domenica, come stai?
3: Bene, bene, buongiorno a tutti voi!
0: Sei pronto a darmi la ricetta del tuo brunch preferito?
3: Certamente!
0: Vai!
3: Premuta d'arancio.
0: Buona!
3: Toast. Mm. Yogurt.
0: Ok.
3: E un caffettino.
0: E un caffettino, ma un pancake non ce lo metti in mezzo, non ti piace?
3: Anche, sì sì, decisamente, me lo sono dimenticato.
0: Guarda, mi stai facendo sognare, quindi sono felice di che sei il primo che è riuscito a prendere la linea e quindi ti porti a casa il brunch dall'Hard Rock Caffè.
3: Dai!
0: Sono felice di dirti che ti porti a casa appunto due brunch completi di due hot drinks, due piatti a scelta tra il menù breakfast presso l'Hard Rock Caffè Roma. Simone, sei contento? Con
3: grazie
0: chi vai?
3: Grazie mille, contentissimo. Vado con mia moglie.
0: Vi farete una mattinata stupenda, ne sono sicura. Adesso Simone urla a mia gran voce qual è la radio che ti regala il miglior brunch di sempre.
3: La sola e mitica Radio Globo.
1: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone
2: all'Hard Rock Caffè Roma.
1: Only on Radio Globo.

singolo Como Uro. Le 11.46 di questa domenica 12 luglio abbiamo appena regalato un super brunch, ma i premi non sono finiti qui, quindi mi raccomando state pronti con i telefoni alla mano che giocheremo ancora insieme. Adesso torniamo però agli anni 2000 con i Matta Fix Big City Live su Globo.

0: sigla preferita di quest'anno. Comunque ragazzi, se non sapete cosa fare questa sera, ve lo dico io, dovete assolutamente venire a Santa Severa, perché saremo in diretta da lì, dal nostro bellissimo track Radio Globo, io e Tommaso Di Vito, dalle 19 alle 22, quindi mi raccomando, vi aspettiamo.
1: Radio Globo è
2: live from Surf Expo.
1: Ancora un giorno per vivere il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Oggi, dalle 19 alle 22, saremo in diretta dal Track Globo, nello spazio unico del Castello di Santa Severa, per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
3: E non solo.
2: Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo.
3: Sponsored by Easy Parking.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Co che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
11: Autoimport, a Roma, dal 1957.
13: Wake up!
14: Good morning!
15: The morning show!
16: Buongiorno!
15: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
17: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
15: The morning show
3: on Radio Globo.
15: Sponsored by
3: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
20: MB Arredamenti mi fa arredare.
21: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
22: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
23: E te lo voglio di.
24: Cosa?
23: Te lo voglio di.
24: Che cosa?
23: Senti un po'.
25: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
26: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
0: Sono le 11:56 ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
27: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
28: Tipo?
27: Tipo trovare l'auto giusta.
28: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
27: Perché?
28: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
27: fermo,
28: elettriche.
27: Fermo, che sto iniziando a sudare.
28: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori.
2: Master Hits in FM,
4: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
0: Ma buongiorno a tutti, buona domenica. Questo è il classico orario che se uno fa colazione presto inizia a venire il languorino del pranzo. Ma dobbiamo resistere, io sono Angelica insieme

0: chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: E se non l'avete ancora fatto, dovete scaricare la nostra app ufficiale di Radio Globo, che è scaricabile sia su iOS che Android. Così potete seguire sempre in qualsiasi momento la nostra diretta, ovviamente in streaming, oppure anche se siete a casa e quindi non siete in macchina, che non potete accendere la radio, potete anche parlare direttamente ai vostri dispositivi Alexa, perché basta dire Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Spagna è il primo d'oltranza e Canale invece realizza. Il Paraguay fa la storia, la Germania è incredibilmente a casa.
3: Che devi fare? Che devi fare?
4: Che bello il calcio. È veramente bello, no?
3: Bello.
4: Questa è la parte stupenda. No, ma al di là della Germania, è la parte stupenda, sì, del calcio.
5: Ma un encomio per la scelta meravigliosa della base di Massimo. Senti, che bello, senti che bello.
4: È perché è un po' tedesco.
5: È pura gioia.
4: È un po' tedesco, ma Massimo.
5: Senti che bello.
3: Come adesso Massimo è tedesco?
4: Che sa, pensa. Questo invece deve mettere.
3: Com'è Massimo in tedesco? Cioè, esiste Massimo in tedesco? Non c'è un equivalente.
4: Massimo.
3: Max.
6: Heibergrundertal.
3: È Rudolf. Perché?
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip. Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
11: E usata? Da 0100.
10: Assistenza e ricambi? Da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
11: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
11: Gruppo 0100.it.
12: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
13: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
14: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
15: Tesoro, l'hai sentito?
16: Nah, se sta bene non chiama.
15: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
16: Proviamo a sentirlo?
15: Sì, dai.
16: Amore di mamma, come stai? Mangi?
17: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
18: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
19: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
18: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
19: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
18: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
19: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
18: ValentinoAutomobili.it.
0: Le 12.20 di questa domenica 12 luglio è arrivato il momento di cantare insieme. Ci sono i DJ milanesi Merck & Cremont insieme ai The Colors e Serena Brancale.

0: 06 89 28 996
1: e gioca.
0: E gioca.
1: Pensa rapido.
0: On Radio Globo.
2: E siamo pronti per giocare insieme a questa prima manche di oggi di Pensa Rapido. Allora, la domanda, diciamo, su tema geografia. Dai, diciamo così, tema geografia. Come funziona il Pensa Rapido? Allora, molto semplice. Io vi farò una domanda, avete 3 opzioni di risposta e solo 4 secondi per rispondere. Quindi dovete essere rapidissimi a darmi la risposta corretta, ma soprattutto a chiamare lo 06 89 28 996 a partire da... Pronti? Ora!
0: Pensa rapido. Tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
3: Top, supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabimeteo. Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, salvo per la possibilità di qualche piovasco sui settori interni. Domani sarà un'altra giornata stabile e soleggiata e con temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 35 gradi, con caldo intenso. I venti inoltre saranno deboli o a regime di brezza lungo le coste, con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebimeteo.
0: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
6: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
0: e entra direttamente
6: nel nostro studio.
0: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
6: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
6: Canale 91 del digitale terrestre.
7: Morning Show live on Globo TV.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
10: La piadineria.
9: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
12: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: per giocare insieme a questa manche di oggi di Pensa Rapido. Al telefono c'è Adriana. Ciao Adriana!
1: Ciao Angelica, buongiorno!
0: Buongiorno, buona domenica, che stai facendo di bello oggi?
1: Stiamo andando a casa di amici a pranzo che hanno la piscina.
0: Ah, che bello, quindi una bella giornata in piscina, rilassarvi con gli amici, che bello.
1: Assolutamente sì.
0: Ti sto invidiando tantissimo. Adriana, adesso ti faccio un enorme in bocca al lupo, andiamo subito con la domanda, vai.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale lago italiano bagna le regioni Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige? Lago Maggiore, Lago di Garda o Lago di Iseo?
2: Pensa rapido.
1: Lago di Garda.
2: Pensa rapido.
0: Giustissimo Adriana, ti ho lasciato un po' in attesa, ti ho fatto venire un po' di suspense apposta, ma mi hai dato la risposta corretta, bravissima. Sono felice
1: grazie,
0: di dirti che ti porti a casa un fantastico cofanetto con i prodotti cosmetici a base di canapa come la crema emolliente, l'olio e il balsamo antipuntura. Adriana, sei contenta?
1: Felicissima, grazie Angelica.
0: Adriana, adesso urlami a gran voce qual è il nome della radio che regala solo i migliori premi.
1: Radio Globo.
0: Yes.
2: Pensa rapido on Radio Globo.

0: 19 alle 22 saremo proprio lì all'Italia Surf Expo, un evento pazzesco che non potete perdere.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro.
2: Radio Globo.
1: Radio Globo Promotion.
0: Ragazzi, oggi farsi pubblicità è diventato a tutti gli effetti un lavoro. E diciamocelo, perché non tutti hanno il tempo o anche la voglia, possiamo dirlo, di stare dietro ai social, ai commenti, alle pubblicazioni e a tutto quello che serve per promuoversi online. Ed è proprio per questo motivo che è importante affidarsi a un'agenzia specializzata capace di portare idee nuove e originali, ma soprattutto di occuparsi di tutto il lato digital di un'azienda. E per parlarne, ovviamente porto il più esperto, perché c'è qui con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
3: Ciao, ciao a tutti!
0: Allora Giorgio, dimmi se ho detto tutto oppure se c'è ancora qualcosina da aggiungere.
3: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Dai, dacci qualche info in più perché vogliamo sapere come funziona il tutto nel dettaglio.
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Vabbè, ma tutto questo è fantastico Giorgio, ma se invece avessero bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, adesso ragazzi avete le idee chiare, ma soprattutto sapete a chi chiedere se volete qualcosa di originale. Ma Giorgio, dici un po' come vi possono contattare?
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Avete sentito Giorgio? Quindi visitate subito il sito pensaingrande.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
6: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
7: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
6: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
7: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
6: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
13: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn.
14: Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
0: Sono le 12.55 dell'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
15: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
16: Tipo?
15: Tipo trovare l'auto giusta.
16: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
15: Perché?
16: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
15: elettriche. Fermo, che sto iniziando

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
2: TV. E di nuovo buona domenica anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Siete con Angelica Baraldi. Diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi.

0: Questo si chiama Cuff It e chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Ho già regalato un buonissimo brunch, anche un premio con il Pensa Rapido, ma ragazzi non finisce qua. La giornata è bella piena, ho tanti premi da regalare, quindi pronti con il telefono alla mano che da un momento all'altro potremo giocare di nuovo insieme.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
9: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
12: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
13: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
12: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
13: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
12: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
13: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
14: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
15: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
16: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo con Aptodis.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
0: Loro sono un duo di DJ olandesi che stanno conquistando tutte le classifiche house globali. Sul volume per gli Another.

0: regalarci delle hit iconiche. Eminem e Rihanna con The Monster su Radio Globo. Attenzione!
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 996 e gioca.
2: E gioca.
1: Pensa rapido.
2: Pensa rapido.
1: On Radio Globo.
0: Ve l'avevo detto che oggi avremmo giocato tantissimo. Ci sono tantissimi premi da regalare, quindi siamo pronti per giocare insieme a questa seconda manche di Pensa Rapido. Il gioco è molto semplice. Io vi farò una domanda, avete 3 opzioni di risposta e solo 4 secondi per rispondere, quindi dovete essere molto veloci, molto rapidi a darmi la risposta corretta, ma soprattutto a chiamare lo 06 89 28 996. Ho già dato un'occhiata alla domanda, la domanda è abbastanza semplice, diciamo che parliamo di cinema oggi, quindi dai, pronti a giocare insieme a Pensa Rapido? Chiamate subito lo 06 89 06 89 28 996. Vai!
1: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo.
2: Radio Globo è
1: live from Surf Expo. Ancora un giorno per vivere il festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Oggi,
2: dalle 19 alle 22,
1: saremo in diretta dal Track Globo,
2: nello spazio unico del castello di Santa Severa,
1: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo.
1: Live from Surf Expo, solo su,
2: solo su
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni limitate. Citazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: quanto vivi siamo, ragazzi. Siamo pronti per giocare di nuovo insieme a Pensa Rapido. Andiamo subito al telefono perché c'è Daniela. Ciao Daniela.
1: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ben arrivata su Radio Globo. Come stai? Che

0: Angelica.
1: Lo sai che Angelica sono io?
0: Ah, ok.
1: Mi sento male, quindi ci siamo viste l'altra sera.
0: Sì,
1: ma stupendo, stupendo. Daniela, sei una grande, sei una grande, mi hai fatto troppo ridere. Ho visto Angelica. Allora, Daniela, tra l'altro io stasera torno lì, non so se tu ci sarai anche questa sera, Santa Severa.
0: No, questa sera no.
1: Stasera sono in diretta con Tommy, con Tommaso.
0: Non ci sono.
1: Peccato, vabbè, dai. Ci siamo viste l'altro ieri. Andiamo subito con la domanda, vai.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On
3: Radio Globo. Quale attore interpreta Oppenheimer nel film omonimo del 2023? Matt Damon, Robert Downey Jr. o Cillian Murphy?
2: Pensa rapido.
0: Cillian Murphy.
1: Sì! Grande, sei una grande, Daniela. Ci hai preso, bravissima. Bravissima, Cillian Murphy. Tra l'altro lui è anche l'attore di Peaky Blinders. Non so se hai visto la serie su Netflix.
0: Sì.
1: Mamma mia,
0: no, assolutamente.
1: Un bono incredibile, però vabbè. Allora, Daniela, sono felice di dirti che ti porti a casa il cofanetto food di Canapando. Quindi dentro ci sono tutti i prodotti alimentari derivati dalla canapa, tra cui birre, taralli, tisane e tanto altro. Sei contenta?
0: Wow.
1: Vai. Daniela,
0: sono un amante della birra, poi tra l'altro.
1: Ah, ma allora, perfetto. Adesso assaggerai questa birra particolare alla canapa.
0: Proviamo questa che non l'ho mai provata.
1: Bravissima, bene. Esatto.
0: Okay.
1: Daniela, con tutto questo entusiasmo voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che regala solo i migliori premi.
0: Radio Globo.
1: Sì.
2: Pensa rapido. On Radio Globo.

0: con Call It su Radio Globo. Greg,
1: eccoci.
0: Sempre questa lattina,
1: sempre
0: che,
1: questa
0: si apre,
1: lattina che si apre, che ti spiazza e fa venire il patema d'animo. Vabbè, io sto qua e tu?
0: Ma quanto ci vediamo in questi giorni?
1: È incredibile, dai,
0: siamo
1: pazzesco.
0: Sempre insieme.
1: Vabbè, io sono felice, molto bene. Hai visto allora, che ho anche migliorato il mio look, il mio occhio?
0: Sì, è vero, l'occhio sta meglio
1: non
0: oggi.
1: È vero,
0: no,
1: guarda,
0: ma guarda che secondo me davvero un pochetto sì,
1: non
0: mi
1: è
0: sembra
1: vero.
0: meno viola.
1: È giallo?
0: No,
1: non facciamo descrizioni orrorifiche che poi cambia tutto il canale. Allora
0: Greg, come stai? Sei carico?
1: Bene, sono carico, pronto per il pomeriggio della domenica qui su Globo. Tu invece parti.
0: Fino a che ora stai in diretta? Che con questi orari strani mi sto confondendo. Fino
1: poi
0: 18.
1: Arriva Marco.
0: Perfetto, ok.
1: E poi arrivi tu e arrivate
0: voi. E
1: poi
0: arrivo io, arrivo con Tommy, arriviamo tutti.
1: Esatto.
0: Mamma mia, che delirio questi giorni. Infatti adesso io parto subito con il mio Hammer
1: io
0: Radio Globo gigante.
1: Io vorrei guidarlo l'Hammer. Posso, sarei, cioè.
0: No, ti giuro, io sono pazzesca, sono una pilota.
1: Ma ci fai attenzione, sai.
0: Certo.
1: Vabbè.
0: Lì a 180 su raccolta.
1: No, che 180? Non si fa.
0: No, a parte che esplode quell'Hammer se vado a 180. Sì, sì, sì.
1: Non dire così.
0: No, non lo dico. No. Vabbè, ragazzi, io vi lascio con il Greg fino alle ore 18. Vado subito a Santa Severa, quindi ci vediamo lì questa sera. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
4: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
3: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
3: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
6: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
7: Autoimport a Roma dal 1950.
9: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
11: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip. Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino
12: della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: 13.56, è ora dello svuota tutto da Romana Auto.
15: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
15: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
15: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
15: fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Allora, orario strano oggi, non ci sentiamo la mattina ma ci sentiamo di pomeriggio. Roberto Greganti con voi dopo Angelica Baraldi e prima di Marco Camillacci. Sì.

0: Alessio Alesso e gli Hertz.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Oh, ci siamo, 14.15, inizia ufficialmente il nostro pomeriggio insieme nella domenica seconda di luglio, 12 luglio, ce la godiamo nel modo migliore qui su Radio Globo, la radio che suona solo le migliori. Vi offriamo sempre le migliori hits e vi diamo la possibilità anche di godervi una bella domenica, magari in questa fase appunto di questa giornata di festa, la pausa post prandiale, potete godervela con la nostra musica magari sottofondo, perché la nostra musica fa digerire meglio. Poi se il pranzone non l'avete ancora finito, beh, alzate il volume e continuate a godervi tutto il meglio della settimana che vi riproponiamo durante il corso appunto della domenica.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Tutti quando stiamo sul furgoncino parliamo, scherziamo, ma vuoi fare pure qualcosa di creativo veramente.
3: Bello, ecco bello. Quando uno pensa al cielo, no? Lo vede distante, ecco, questi sono quei casi in cui invece si sovrappongono terra e cielo, quindi così in cielo come in terra ce l'abbiamo anche in studio oggi. Io penso di ringraziarti da parte non solo di questa signora, poi adesso ti racconteremo gli sviluppi di questa storia, perché per il discorso soldi è un pochino più complessa la faccenda, ma l'importante intanto è il gesto. Poi ci sono tante altre persone bisognose, tipo Roberta Marchetti, che accettano volentieri tutto questo carico di roba.
2: Ho portato anche per voi,
4: certo. Non è venuto comunque a mani vuote.
3: Ecco, allora, no, la Caselli si lamenta. Prego, Caselli, venga in onda.
5: No, cioè, ci saremo anche noi qui, che siamo fondamentalmente il perno di questo programma.
4: È vero, tutti è vero.
5: E tre, tutta l'assistenza. Teniamo, capito così?
3: Ma quale perno? Tu se ti danno i soldi subito ce lo compri un perno.
5: Che
3: ecco.
5: Miseria.
3: Te chiamavano Bianca Perni. Dai, su, per favore.
4: Comunque, con tutta questa roba che ha portato Alin, ci si riempie il frigo qua di
3: esatto,
4: Radio Globo.
3: Esatto. Allora Lin, noi ti ringraziamo veramente, grazie mille, non solo per i regali per noi, ma anche per lo splendido messaggio che hai portato.
2: Ti ringrazio tantissimo.
3: Grazie mille. Ovviamente adesso così ce lo regali, perché ecco, tu eri quello che c'aveva il telefono che non si sentiva bene. Allora forza, fammelo tutto di un fiato adesso, un Namo Treni!
6: Andiamo Treni!
1: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Ano Salis
8: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
10: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.com.
13: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino, quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center in Viale Donato Bramante a Fiumicino sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
14: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
15: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
16: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
15: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
17: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
15: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Abbiamo tutte le migliori dell'estate 2026, le stiamo suonando, ve le stiamo proponendo in tutte le salse. La prossima è nei nostri cuori e rappresenterà quest'estate nel modo migliore anche nelle prossime. Samurai J!

risuonare i Coldplay è sempre cosa buona e giusta. Poi, sapendo che sono protagonisti dell'Halftime Show, della finale dei mondiali di calcio, insieme a Madonna, insieme a Justin Bieber, insieme a Shakira, beh, ci rende ancora più orgogliosi di Chris Martin e Sochi. We Pray, riascoltata qui su Globo tra le nostre migliori della domenica pomeriggio. Adesso arrivano Martin Garrix con Ed Sheeran, questa è Repeat It.

0: amico che si chiama Emanuele, che è pazzo per George Ezra. Non me l'ha mai saputa spiegare questa sua passione per questo cantante britannico. Anyone for You è una canzone che rappresenta molto bene l'estate del 2022. Riascoltata su Globo, ce n'è un'altra però dell'estate 2026. Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: My

0: le più belle collaborazioni dell'estate, c'è anche questa canzone che si titola Antidroga di Emma e Fabri Fibra, che si sono simpatici, allora hanno deciso di collaborare e poi vanno veramente molto d'accordo, come si sente da questa canzone, no? Siete su Radio Globo, amici, 14:36. Buon pomeriggio, buona domenica, godiamocela insieme. Poi se siete al mare o in qualsiasi altra circostanza vi state godendo questa domenica, beh, potete anche condividerla con un messaggio alla Globo WhatsApp 393-777-7172.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda, la paghi la metà. La piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
12: Dentro la città!
11: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Dai che ci siamo, altre hit in arrivo una dietro l'altra sulla radio che suona solo le migliori alle 14:39, quella più bella dell'estate, una delle di quelle almeno. Tame Impala e Jimmy.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Guido e Rainer Zannewelt, detta come è scritta, perché è tedesco, non è vero? Estate che ci stiamo godendo insieme qui su Globo, ce la godiamo anche insieme a voi che ci mandate i messaggi e vi fate sentire alla Globo WhatsApp, per esempio.
1: Buona domenica Radio Globo!
0: Ecco. Posso risentirlo? Scusami. Si può sentire ancora questo messaggio? Dai, dai.
1: Buona domenica Radio Globo!
0: Katia, ti sei proprio data da fare. Beh, è molto bello e rappresenta nel modo migliore chi sta ascoltando la radio in questo momento. Grazie di esserci, amici.
2: Radio Globo è live from Surf Expo. Ancora un giorno per vivere il festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Oggi, dalle 19 alle 22, saremo in diretta dal Track Globo, nello spazio unico del Castello di Santa Severa, per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
3: E non solo.
2: Live from Surf Expo. Solo su. Radio Globo.
3: Sponsored by Easy Parking.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
8: Autoimport a Roma dal 1957.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
13: Ave Cetus!
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi.
15: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
16: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
17: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
21: Todis. Buongiorno convenienza.
22: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
23: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: 14.56, è ora dello svuota tutto da Romana Auto.
24: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
25: Tipo?
24: Tipo trovare l'auto giusta.
25: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
24: Perché?
25: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
24: fermo, che sto iniziando.

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Dopo le 6 della sequenza bomba, una sorpresa per voi. Io vi esorto a tenere il telefono vicino, eh? Sì, si parla di pensa rapido. Intanto però partiamo con le 6 sequenza bomba subito. C'è MGK.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Måneskin. Beh, sentiamo un po' la mancanza di questi ragazzi, vero? Tanto stanno tornando, le voci sono sempre più insistenti, non è vero? Baby Sad!
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
0: Oh, dai che ci risiamo, rieccoci insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Roberto Greganti con voi, 15.15, tante sorprese ci sono durante il corso di questa nostra seconda ora. Io farei una cosa adesso in questo momento, sorprese e allora...

0: la sorpresa ve la facciamo subito, dai, in apertura di seconda ora. 15:15 siamo in diretta, come ogni domenica, e c'è il Pensa Rapido. Per vincervi un gran bel premio col copyright di Radio Globo, non dovete far altro che chiamare subito, immediatamente, now, lo 06 89 28 996. Ma dovete essere molto veloci.
1: Pensa Rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Hai sentito?
7: No, cosa?
6: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
7: Davvero?
6: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
7: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
6: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
8: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
9: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
10: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
11: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
10: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
11: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
10: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
11: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro.
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato.
13: E tua moglie?
14: È scappata con uno del posto.
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: ci sei? Pronto?
1: Sì, eccomi qua.
0: Eccoti, sei pronta a giocare al Pensa Rapido a vincerti un bel premio firmato Radio Globo? Basta che tu mi dia la risposta esatta alla domanda multirisposta. Aspetta le tre possibilità che sta per partire. Andiamo.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. Pensa Rapido on Radio Globo.
3: Quale eroe della mitologia greca era figlio di Peleo e Teti? Ulisse, Perseo o Achille?
2: Pensa rapido.
1: Achille?
0: Sì,
2: pensa rapido.
0: È proprio Achille.

0: un cofanetto Canapando con i prodotti e accessori agli estratti della canapa, utilissimi per tutti, senza rischi e solo gusto. Cara la mia Karim, qual è l'unica radio che ti regala sempre i migliori premi?
1: Radio Globo.
0: Giusto, ciao.
2: Pensa rapido on Radio Globo.

anche ballarla al Surf Expo di Santa Severa, visto che più tardi saremo là dalle 19 in diretta e vi faremo ballare magari anche la nuova canzone di Jain, Kill It With The Beat, riascoltata qui su Globo. Arrivano anche due fratelli adesso da Super Mara Sattei. Sopra un

nessuno ci insegue, si viaggia un po' più polleggiati. E allora Drive Safe diventa un buon consiglio, non è vero? Miles Smith e Niall Horan, riascoltati insieme qui su Globo. Ce n'è ancora una prima di una pausa e allora ci godiamo anche le Kid. Questa la cantiamo tutti insieme, dai. We are young su Globo.

0: porta indietro nel tempo, ma ci ricorda che l'estate è sempre bellissima. Ce la stiamo godendo insieme a voi. Se volete, beh, rendercela ancora più interessante, raccontatecela con un messaggio al 393-777-7172, ovunque siate, ovunque vi stiate godendo questa bellissima estate 2026.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Wake up!
8: Good morning!
9: The morning show.
10: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Ed è il mio appuntamento mattutino.
13: The morning show.
14: On Radio Globo.
15: Sponsored by
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
18: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
19: MB Arredamenti mi fa arredare.
20: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
0: Back to the music! Yes, back to the music. Merck and Cremont, li amiamo particolarmente. Due DJ producer molto forti italiani. La prossima è Partenope con Serena Brancale e i Colors.

sono cantanti come Meek, che è absolutely fabulous, so fucking fabulous, diciamocelo, e esalta appunto le differenze quando appunto si esalta il fatto di non essere sempre tutti belli e tutti uguali. Allora, Beautiful Freaks, riascoltata su Globo, la sua canzone dell'estate del 2026, riascoltata e canticchiata anche un bel po'. Si canticchia un po' ovunque, la canzone di Meek. Siete sulla radio che suona solo le migliori. A proposito di migliori, ce n'è una del 2025, a cavallo tra il 2025 e il 2026. Summer Unrest.

0: Mufami Mufami Townsend Dai su Globo. Ma la cosa bella è che in questa circostanza, in questa canzone del 2019, tutti appunto sbagliarono a pronunciare il ritornello. Move for me diventò Muffami. È vero, non ci sono altre canzoni di questo tipo con il ritornello canticchiabile in modo originale in quest'estate? Forse sì, lo scopriremo solo vivendo, come diceva quello bravo. Siete su Globo, suoniamo solo le migliori e adesso vi ricordiamo che cosa sta per succedere qui durante questa domenica, anzi più tardi.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Ancora un giorno per vivere il festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Oggi, dalle 19 alle 22, saremo in diretta dal Track Globo, nello spazio unico del castello di Santa Severa, per farti scoprire il mondo del surfing e non solo. E non solo. Live from Surf Expo. Solo su. Solo su. Radio Globo. Sponsored by Easy Parking.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
10: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
11: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
10: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
11: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
10: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
13: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
14: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
15: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn.
16: Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
0: 15.57, è ora dello svuota tutto da Romana Auto.
17: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
18: Tipo?
17: Tipo trovare l'auto giusta.
18: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
17: Perché?
18: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
17: fermo,
18: elettriche.
17: Fermo, che sto iniziando a sudare.
19: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
0: Un po' in video, amici, un po' in video, perché so che siete sotto il sole, beh, i più fortunati tra voi perlomeno, e allora potete godervi la prossima sequenza bomba. Si parte con Karol G e Manu Chao.

0: Qualche anno fa era estate 2020, Paradise.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: Ma dai che va di drink, questa domenica pomeriggio si beve, ci si gode anche la spiaggia, il sole e il mare, se avete la possibilità e la fortuna di esserci, con le chiappe a mollo si vive meglio e con la musica di Radio Globo, beh, ulteriormente. Quindi godiamocela insieme, sequenza bomba appena finita con tutti i successi delle estati passate, qualche rimando alle estati, naturalmente, che stiamo all'estate che stiamo vivendo, quella del 2026. E poi ci sono un po' di cose interessanti da scoprire insieme su Radio Globo. Questo lo facciamo ogni giorno, 24 ore su 24, e beh, vi dimostreremo anche durante il corso di questa nostra terza ora insieme nel pomeriggio con me, Roberto Greganti, quanto siamo generosi.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 CL, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
10: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
11: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
12: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
13: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
12: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
13: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
12: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
13: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Wake up!
1: Good morning, the morning show.
15: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Siete il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
17: On Radio Globo.
1: Sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
20: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in Viene Tunense, chilometro 9 a Cecchina.
21: MB Arredamenti mi fa arredare.
22: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
23: Sì, facci sognare.
22: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
23: Sì, ma poi dove sei andato?
22: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
24: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Le 16:20, il pomeriggio della domenica più forte del mondo continua, e allora godiamocelo. È il 12 luglio, fa caldo, e arriva anche Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Giovanotti Alfa insieme. Giovanotti che in questo momento si trova a Barcellona, visto che partecipa al festival musicale Cruia, e ha appena pubblicato sui suoi social una story che riguarda una chiacchierata con il grande Pep Guardiola, il famigerato e fantastico commissario tecnico. Beh, uno bravo, un allenatore con la

0: Allora, davo uno sguardo a radioglobo.it, lo faccio spesso e ve lo dico pure, tanto per invogliarvi a farlo anche voi, e ci sono delle belle notizie su concerti interessantissimi che stanno per arrivare. Intanto quelli del 14 e 15 luglio 2026 a Milano sono quelli di Bruno Mars, attesissimi, e spero che abbiate preso i biglietti perché deve essere uno show pazzesco e io mi sto autoflagellando per non essere riuscito ad accaparrarmeli. Invece stasera, che è il 12 luglio, ci saranno i mitici One Republic in concerto all'ippodromo delle Capannelle di Roma per Rock in Roma, quindi godeteveli chiaramente, grazie anche ai suggerimenti di scaletta e viabilità che ci sono proprio su radioglobo.it. E adesso il meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
2: supermercati.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
4: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
4: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
4: Canale 91 del digitale terrestre.
5: Morning Show live on Globo TV.
6: Radio Globo Promotion.
0: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove ed originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
7: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
7: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: E come funziona il tutto nel dettaglio?
7: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
7: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
7: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Tesoro, l'hai sentito?
10: Nah, se sta bene non chiama.
9: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
10: Proviamo a sentirlo?
9: Sì, dai.
10: Amore di mamma, come stai? Mangi?
11: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
0: Se avete voglia di cantare le canzoni più belle italiane dell'estate, dovete alzare il volume di Radio Globo perché ve le propiniamo davvero tutte. Ora ci sono i Pinguini, Sorry Scott.

Germania, che si giocherà martedì, mentre mercoledì si giocherà Inghilterra-Argentina. Tra queste quattro squadre, ovviamente c'è la campione, c'è il campione del mondo. C'è la compagine di giocatori campione del mondo. Scopriremo ovviamente nel corso della settimana quali saranno le squadre che si sfideranno nella finale. Ora DJ Snake e Stray.

0: E poi Khalid è un grandissimo soulster, è un cantante soul veramente di talento pregevole che si è prestato alla musica dance con il buon Alok, DJ producer nord europeo che ci fa stare molto bene con le sue... No, nord europeo, perché è nord europeo? È brasiliano Alok, chissà perché mi è venuto in mente, visto che i DJ producer nord europeo dominano la scena, gli ho attribuito quei luoghi d'appartenenza che non sono assolutamente. Dive With Me tra le canzoni dell'estate di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
5: Proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ave Cetus!
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
10: E usata? Da 0100!
9: Assistenza e ricambi? Da 0100!
10: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
9: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
10: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
9: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
10: gruppo 0100.it.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
13: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
14: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
15: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
14: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
16: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
14: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: 16.55, è ora dello svuota tutto da Romana Auto.
17: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
18: Tipo?
17: Tipo trovare l'auto giusta.
18: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
17: Perché?
18: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
17: fermo,
18: elettriche.
17: Fermo, che sto iniziando a sudare.
19: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Anche questa ultima in questa ultima ora insieme ci sono un sacco di sorprese, a partire da un gran bel pensa rapido alle 16.30, no, alle 17.30. Intanto c'è la sequenza bomba. Si parte con Gaia.

0: su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Summertime, vi dico anche le altre. Dai, della sequenza bomba non si butta via niente, neanche Gaia con Bossa Nostra. Poi c'era Tequila di Jax Jones e Martin Solveig con Ray. Poi Sienna Spyro, Material Lover. Negramaro, Nuvole Lenzuola, Summer Potential. E poi Ariana Grande, appena sentita Yes and, il meglio delle estati passate e dell'estate 2026 nella sequenza bomba. Ultima ora insieme in questo pomeriggio, con me Roberto Greganti. Tra un quarto d'ora un bel pensa rapido per farvi un bel regalo con il copyright di Radio Globo. Intanto però sentite un po' qua.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: No, io perché praticamente davo ragione al ragazzo che diceva che è tutto nel nostro karma. Perché mio marito è un pessimista allucinogeno. Quindi a lui gli capita di tutto, se la tira, come mai? Non potete capire, cioè lui si sveglia la mattina e dice sicuramente oggi mi capita un qualcosa di storto, e puntualmente gli arriva qualcosa di storto. Io che sono il contrario, quindi l'ottimista della coppia, sto sempre lì, ma non ti preoccupare, c'è sempre il retro della medaglia, vediamo, c'è sempre una soluzione.
3: Ma vedi che ti capita dopo sta telefonata.
4: Ma le capitano a Sandra, a Tania, le capitano queste cose, soltanto che lei non se ne accorge nemmeno, perché le guarda con talmente tanto ottimismo e positività che poi quelle cose fondamentalmente per lei non succedono, invece il marito se ne lamenterà di tutto.
5: Adesso
2: brava, è proprio quello, è proprio quello, cioè se tu quello che ti capita lo prendi dal lato positivo e trovi una soluzione,
4: brava,
2: non è più la disgrazia, è una cosa che ti è capitata e si tira avanti, si va avanti.
4: Ragazzi, oggi
2: ti su quello.
4: Oggi non grandi filosofie,
5: sì, infatti,
3: grandi verità, direi.
4: Grandi verità.
5: Senti, tuo marito ti aveva detto ma non telefonare a Radio Globo, lascia perdere.
3: E invece ha voluto telefonare.
1: The Morning Show, domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro.
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
0: Se amate i film horror come me, uno dei vostri eroi potrebbe essere proprio Dracula.

L'abbiamo scoperta un po' tutti con questa Messi, no? In giro per il mondo, ha conquistato le classifiche, non solo quella europea, ma soprattutto quella americana. Messi di Lola Young, riascoltata qui su Globo, sulla radio che suona solo le migliori, che adesso torna al presente dal 2024 e nell'estate 2026 c'è anche il grande J-Ax. 1, 2,

0: mi sa che questa la faranno stasera, eh? Counting Stars dei One Republic, che saranno in concerto all'Ippodromo delle Capannelle per Rocky in Roma stasera, domenica 12 luglio. Ma adesso su Radio Globo c'è un momento molto importante.
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 996 e gioca Pensa rapido on Radio Globo.
0: Io vi ho avvertito, se volete potete farlo, potete giocare chiamando velocemente lo 06 89 28 996. Fatelo now, fatelo subito, immediatamente, perché c'è un gran bel premio firmato Radio Globo che vi aspetta. Chiamate now.
1: Pensa rapido, tra poco su Radio Globo.
2: Radio Globo è
3: live from Surf Expo.
1: Ancora un giorno per vivere il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Oggi,
2: dalle 19 alle 22,
1: saremo in diretta dal Track Globo,
2: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
1: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo.
3: Live from Surf Expo.
1: Solo su
3: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
18: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
17: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
18: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
17: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
18: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
17: ValentinoAutomobili.it.
19: Mamma, io mi annoio!
20: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
21: Dentro la città, fuori dal mondo.
20: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
19: Mamma! Io sono già in macchina!
20: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: con noi c'è Fabrizio che sta tornando dal mare e se ne sta andando a vedersi One Republic all'ippodromo delle Capannelle, vero Fabrizio? Ci sei?
1: Eccomi.
0: Eccolo, ed è anche pronto Fabrizio, se non sbaglio, per giocare al Pensa Rapido. Sai come funziona? Domanda multirisposta. Sì, molto veloce, attendi naturalmente le tre possibilità e poi vinci con Radio Globo. Mi raccomando, andiamo!
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale scienziato formulò la legge della gravitazione universale? Galileo Galilei, Isaac Newton o Albert Einstein?
2: Pensa rapido.
1: Einstein.
2: No. Non hai risposto correttamente.
0: No. Fabrizio, mi dispiace, era Isaac Newton. Mi dispiace perché alla prossima ti faccio la domanda, okay. Perché è giusto che te la faccia, anche perché puoi ricominciare, puoi ritentare naturalmente. Qual è l'unica radio che ti regala sempre i migliori premi? Diccelo.
1: Radio Globo.
0: Giusto, ciao.
2: Pensa rapido on Radio Globo.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: poi è uguale anche se stai seduto in piedi, no?
1: Certo, perché prima ti ho raccontato che ieri sera la mia ragazza mi ha preso per il culo perché ero nano, e allora dovevi prendermi ancora
0: ma
1: in
0: sì,
1: giro.
0: Dai, ad altronde.
1: No, io non mi siedo perché poi io lo so, avendo le scarpe di cuoio, mi metto seduto, queste sono tipo in velcro, non so come sono fatte ste sedie, vado al mixer, lo tocco e prendo sempre la scossa.
0: Sono tutte cose interessantissime, davvero.
1: No,
0: ma perché non dici?
1: Roba...
0: No, aggiungi qualcos'altro,
1: no,
0: manderò, che a noi interessa
1: manderò,
0: tutto
1: no,
0: tantissimo.
1: Manderò una lettera
0: che
1: di reclamo.
0: Ma smettila. Marco Vero Camillaccio in forma, come avete visto, sentito, anzi tra poco è con voi per un'ora.
1: Per un'ora, perché poi dalle 19 fino alle 22, ragazzi, la linea va al Surf Expo di Santa Severa con Angelica Baraldi e Tommaso Di Vito a tenervi compagnia. Quindi mi raccomando, restate là.
0: Peace and love, io me ne vado, noi ci sentiamo il prossimo weekend. Ciao da Greg.
1: Ciao Greg.
2: Il Morning Show è live on Global TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo Promotion.
3: Avete un volo in programma e non sapete a chi affidare il vostro cane? Per partire senza pensieri, meno male che c'è il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino, il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei nostri amici a quattro zampe. È un ambiente accogliente pensato per il benessere del cane con tutti i servizi su misura, come loggi confortevoli, aree verdi, ci sono professionisti del settore, si possono fare trattamenti di toilettatura e si può usufruire di un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Per cani e padroni più sereni. Per saperne di più, adr.it/dog-relay.
4: Wait for me, I'll be back.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da €19.950 qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo €500 su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
11: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30.200. Valore futuro garantito €20.587, totale dovuto €31.259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
12: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
13: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
14: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
15: Solo per questo mese fino a €6.000 di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
14: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
15: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
14: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
15: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
1: Quattro minuti alle 18 ed è l'ora dello svuotatutto da Roman Auto.
16: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
17: Tipo?
16: Tipo trovare l'auto giusta.
17: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
16: Perché?
17: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
16: fermo,
17: elettriche.
16: Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
2: 17:57, appena scoccate, inizia la nostra serata insieme, la nostra domenica sera insieme, anzi.

0: sempre qui su Radio Globo, eh.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: No, don't waste it, my precious time. Get your act together, we could just be fine. I tell you what

0: è stato really emozionante.
1: Oh Roberti, sei più buona di tutte e cinque Spice Girl, ma canta. Non ci siamo,
2: eh. È stato uno dei momenti più da brividi da quando ascolto Radio Globo.
3: Sto parte sciufoli a Marchetti, a un video, che rubetta. Quanto canta è pure sexy.
4: Dopo questa prestazione sono pronto a vedere la luce in fondo al tunnel.
5: Tutto bloccato.
6: Torna domani.
5: Dalle 16 alle 19.
6: Solo su
5: Radio Globo. Radio Globo e Romana Auto
6: ti regalano una nuova Jeep Avenger.
5: I 300 fortunati finalisti
6: sono stati estratti.
5: Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger.
6: Controlla la mail
5: e scopri se sei uno di loro.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Tesoro, l'hai sentito?
11: Nah, se sta bene non chiama.
10: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
11: proviamo a sentirlo?
10: Sì, dai.
11: Amore di mamma, come stai? Mangi?
12: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30.200. Valore futuro garantito €20.587, totale dovuto €31.259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
13: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
14: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a €1,39, solo con Aptodis!
15: Todis, buongiorno convenienza!
16: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
17: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
18: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino, quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center, in Viale Donato Bramante a Fiumicino, sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
19: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da €13.750 in pronta consegna.
19: Auto Import a Roma dal 1957.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: per quest'estate. Al ritmo di Cabane, Irama, su Globo torna anche 24K Golden.
1: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me? Damn. Damn.

0: superare i miliardi di stream su Spotify è il rischio della vita dell'artista e del cantante. Comunque 18.34, quasi 18.35 di questa domenica 12 luglio, ancora una ventina di minuti da passare insieme, poi la linea passerà a Tommaso Di Vito e Angelica Baraldi direttamente dal Track Globo posizionato al Surf Expo di Santa Severa. Vi terranno compagnia fino alle 22. Io sono Marco Valerio Camillacci, direi ragazzi di andarci a sentire per il momento quello che ci dicono quelli di Trebi Meteo per quanto riguarda il tempo che ci sarà nei prossimi giorni, eh?
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
2: supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Verso una nuova settimana all'insegna del caldo intenso su tutte le nostre regioni centrali, il Lazio nuovamente vedrà temperature nel corso della settimana fino a 37-38 gradi. Prepariamoci quindi una nuova settimana bollente su tutta la regione. Intanto lunedì non sarà da meno, cielo sereno poco nuvoloso, sole dappertutto con una minima che oscillerà tra i 20-25 gradi, massime domani pomeriggio fino a 35 gradi. Ulteriori dettagli, approfondimenti sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
5: Turn it up. Whoa.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame?
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
12: Ah, e questa è la vista dal finestrino
11: della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
15: Ave Cetus!
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Un minuto esatto alle 18.40 di questa domenica 12.

appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 18:50, ci stiamo avvicinando sempre di più al momento dei saluti. Prima però un momento nostalgia, perché torniamo al 2002 con la voce di Daniele Silvestri, e Salirò.

alle 18.53, l'abbiamo appena riascoltata in questa domenica 12 luglio. Domenica 12 luglio in cui ci salutiamo per quanto mi riguarda ovviamente da Marco Valerio Camillacci. È veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ma tanto ci risentiamo domani dalle 10 fino alle 14 perché sarò al posto di Roberta Coletti. E niente ragazzi, passiamo

0: be back.
1: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
2: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The morning show!
6: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Ed è il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show
8: on Radio Globo.
5: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
12: MB Arredamenti mi fa arredare.
13: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollo Nighetti. Info su autocoreana.com.
16: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
17: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
16: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
18: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 CL, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
16: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
19: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
20: E te lo voglio di.
21: Cosa?
20: Te lo voglio di.
21: Che cosa?
20: Senti un po'.
22: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
23: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
24: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: Live from Surf Expo
8: è offerto da Easy Parking.
25: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
26: Un disastro.
25: Ah, e le escursioni?
26: Abbiamo naufragato.
25: E tua moglie?
26: È scappata con uno del posto.
25: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
26: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
25: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
27: Le 18.57 dell'ora dello svuotatutto da Roman Auto.
28: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
27: Tipo?
28: Tipo trovare l'auto giusta.
27: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
28: Perché?
27: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
28: Fermo,
27: elettriche.
28: Fermo, che sto iniziando a sudare.
27: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM DAB
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
27: 18:58 sulla radio che suona solo le migliori. Io sono

0: In diretta dal castello di Santa Severa siamo Live from Surf Expo,
1: il festival surf style più famoso d'Italia.
0: On Radio Globo.
2: Mamma mia, che emozione! Bellissimo!
3: Stupendo, eccoci!
2: In diretta dal Track Globo fino alle 22. Io sono Tommaso.
3: Io sono Angelica Baraldi.
2: Mamma mia, ragazzi, quante cose che abbiamo da fare, quante cose abbiamo da raccontare su questo Surf Expo.
3: Ma poi,
2: voi intanto, però, godetevi questa giornata, questa golden hour, no? Per fare le foto, scattare su Instagram storie e via dicendo. C'è anche chi saluta! Ciao! Bellissimo! Vi amiamo già.
3: Sì, siamo veramente in una location da sogno, posso dire, Tommy. Sì. Siamo qua con il nostro Track Globo di fronte al mare, con il tramonto, tutti che fanno il bagno, che se la godono, che si divertono.
2: Se la cillano.
3: E noi siamo qua con loro a fargli compagnia, stupendo.
2: Perfetto, allora iniziamo 6 dischi uno dopo l'altro, si parte con la sequenza bomba.
3: Vai!
0: Live from Surf Expo on Radio Globo.

0: sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, e questa canzone è stata anche l'ultima della prima sequenza bomba in diretta da Santa Severa.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo, live from Surf Expo on Radio Globo.
2: Eccoci, posso dire che non vorrei essere le pane di Piquet dopo questa canzone?
0: Mamma mia,
2: posso dirlo?
0: Ma che dissing che ha avuto, è una roba proprio...
2: Come non vorrei essere nei panni di Liam Hemsworth dopo Flowers di Miley Cyrus.
0: Anche lì,
2: anche lì la bella frecciatina.
0: Ma guarda che c'è anche l'ultimo album di Katy Perry, che anche lì è un vero e proprio dissing contro Orlando Bloom.
2: Così, boom, ragazze, girl power.
0: No, ma la cosa interessante è che noi parliamo di dissing mentre qui a Santa Severa stanno facendo yoga.
2: Esatto, è vero, sono qua a rilassarsi, a fare yoga, noi così.
0: Tu hai mai fatto yoga?
2: Allora, io ho fatto uno yoga, allora, non sono tipa da pilates, yoga eccetera, perché sono un po' più, non lo so, iperattiva. Però ho fatto silent yoga, quindi avevamo tutte le cuffie.
0: Sì.
2: E noi sentivamo appunto in cuffia la maestra che ci diceva quello che dovevamo fare, poi hanno messo la musica.
0: Ok.
2: Bellissimo, al tramonto, bellissimo.
0: Quindi
2: diciamo è stata una bella experience.
0: Ci sta molto bene il fatto che c'è la Golden Hour, sono le 19.19, siamo in diretta dal Surf Expo, praticamente passate a trovarci perché siamo con il track globo proprio a ridosso della spiaggia.
2: Ragazzi, siamo proprio sotto al castello di Santa Severa, una
0: Fantastico.
2: Location unica, quindi noi vi aspettiamo qua, mi raccomando.
0: E torniamo tra pochissimo.
2: A tra poco.
1: Live from Surf Expo. Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30.200. Valore futuro garantito €20.587. Totale dovuto €31.259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi.
7: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
8: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
14: Solo per questo mese fino a €6.000 di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
13: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
14: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
13: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
14: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
1: We are
15: live from Surf Expo, sponsored by
16: Easy Parking.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare.
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: In diretta dal Surf Expo, proprio qua sotto il castello di Santa Severa, 19:23, Tommaso, Angie, si riparte con Another.

0: canzone e l'altra.
1: Visto così, che domani è lunedì e si torna alla vita di tutti i giorni, perché no? Però io vorrei fare sicuramente un giro tra i vari stand. Ho visto che c'è addirittura un barbiere.
0: Un barbiere.
1: Ma raga, ma quanto deve essere figo? Ti fai il bagno, ti asciughi, barbiere. E soprattutto c'è un negozio dove vendono camicie vintage.
0: Ma stupendo, io queste cose non le ho viste, forse sono un po' rinco. Però bellissimo il barbiere che ti taglia i capelli, stupendo. Invece io, camminando per la spiaggia, ho visto la scuola di surf.
1: Ok.
0: Che tra l'altro dopo vi... vabbè, non voglio spoilerare
1: Dai,
0: niente.
1: Dai, non spoilerare.
0: No, non spoilerò. Quindi, scuola di surf. Poi ho visto tantissime ragazze che vanno con il SUP. Ho visto addirittura una pista per fare skate.
1: Ah, dove lo skate park.
0: Sì, dove c'è la zona
1: food. Le varie rampe, no?
0: Bellissimo. Sì, bellissimo, ragazzi. Veramente, il mood qua, non lo so, non sembra neanche di essere a Roma, posso dire?
1: No, infatti,
0: sì,
1: infatti.
0: Siamo, stupendo.
1: Siamo in un micromondo e speriamo, insomma, di potervelo raccontare nelle prossime ore. Oppure venite a trovarci. Castello di Santa Severa, ci trovate praticamente qua sotto.
0: Esatto, quindi siamo qua sotto al castello. Mi raccomando, guardate anche le storie che pubblichiamo sul nostro profilo Instagram Radio Globo FM, così potete anche vedere con i vostri occhi se non riuscite a venire qui da noi. Ma noi comunque vi aspettiamo qui.
1: Sì, torniamo tra poco.
2: Live from Surf Expo on Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Live from Surf Expo, sponsored by
6: Easy Parking.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: 19:39 sulla radio, che sono solo le migliori

0: Kiss sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. 12 concerti consecutivi.
1: Ma ti rendi conto? A Wembley ha fatto il record e ha addirittura superato i Coldplay.
0: Noi continuiamo ad essere in

0: Qualcuno sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: In diretta dal Track Globo. Live from Surf Expo on Radio Globo.
2: Eccoci, ma non siamo da soli, Tommy.
0: Anzi, devo dire che questo bancone praticamente si è riempito di persone. Siamo con Alessio Manuelli, sindaco di Santa Marinella. Ciao Alessio.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: E poi siamo con Alessandro Marcianò. Ciao Alessandro.
4: Ciao ragazzi, come
0: surfista e organizzatore di questo splendido evento.
4: Sì, sì, come va? Vi siete ripresi dall'evento di ieri sera?
0: Mamma mia.
2: No, è stato veramente stupendo, migliaia di persone qua sulla spiaggia a ballare, ma soprattutto io so che avete organizzato veramente una sciccheria ieri sera, perché avete organizzato questa surf shuttle, giusto? Diteci un po' di più.
0: Alessio, cosa hai da dirci questo?
3: Sì, intanto ringrazio Radio Globo per la partecipazione a questa importantissima manifestazione nella nostra bellissima città. Penso che questo studio con questa bellissima vista sia un qualcosa di unico. Bellissima l'iniziativa di ieri sera organizzata dal Comune di Santa Marinella insieme all'organizzatore Alessandro Marcianò e a Italia Surf Expo, un surf shuttle che ha permesso a molti ragazzi di raggiungere la bellissima location del Surf Expo da più di una città qua nelle nostre vicinanze. Quindi un grande attenzione anche per la sicurezza stradale, la sicurezza dei nostri ragazzi. Quindi è una cosa che ci ha dato grande, che ci ha impegnato molto, ma soprattutto un'attenzione molto importante a questo tema, e quindi siamo assolutamente molto contenti.
0: Guarda, una cosa che ho notato, le immagini stratosferiche dal drone, cioè c'erano migliaia e migliaia di persone proprio sul bagnasciuga, poi durante il DJ set di Gabri Venus. Come possiamo dire, com'è andata? Raccontaci un po' le emozioni soprattutto.
4: Ragazzi, è stata una distesa di capocce che saltavano, ballavano, mani in alto, luci del telefonino, un'energia pazzesca che era tanto che non vedevo. E probabilmente, secondo me, ieri è stata un po' la serata record di questo Surf Expo qua. Non abbiamo mai visto così tante persone, tutte che si sono divertite con questa energia. E queste immagini con il drone stanno un po' spopolando, adesso stanno andando virali, perché con il castello dietro, questo, sì, diciamo, monolite illuminato che abbiamo, che è fantastico, naturale, così è una location unica, se ci pensate, qui nel Lazio.
2: Ma poi posso dire una cosa, io sono piacevolmente sorpresa da come lo sport e la musica possano unire le persone, farle star bene, divertirsi in un modo totalmente sano e bellissimo.
0: Grazie mille, anche perché ci avete veramente ospitato in una location fantastica, e speriamo insomma di riavervi presto sul Track Globo. Quindi grazie mille ad Alessio Manuelli, sindaco di Santa Marinella, e soprattutto a Alessandro Marcianò,
4: grazie,
0: organizzatore surfista. Grazie mille.
3: Grazie.
1: Live from Surf Expo on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9 1,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Sai quanto fa 500x4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
11: Ave Cetus!
12: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
1: Live from Surf Expo, sponsored by
13: Easy Parking.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare.
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa.
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Le 19.58 dell'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
17: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
18: Tipo?
17: Tipo trovare l'auto giusta.
18: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
17: Perché?
18: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
17: Fermo,
18: elettriche.
17: Fermo, che sto iniziando a sudare.
19: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Eccolo là, il sole che inizia a tramontare, vista Track Globo con Tommaso e
2: Angelica. Eccoci qua a Santa Severa. Ora torna

0: Dati e sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo e chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 20:55 su Radio Globo. Live from Surf Expo on Radio Globo.
0: 20:17, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo con Tommaso Di Vito
2: e Angelica Baraldi. Siamo qua live dal Surf Expo. Sotto al castello di Santa Severa c'è il sole che sta calando e infatti ho dovuto mettere i piedi al sole perché, ragazzi, c'è proprio il sole in faccia, non vedo niente.
0: Quindi se sentite delle voci, dico a voi che siete lì in spiaggia a godervi la golden hour e vi girate verso il castello di Santa Severa.

0: organizzatori bravi. Della scuola di surf, raga, però veramente molto divertente come sport e secondo me tutti potrebbero provarlo.
1: Sì, anche io che sono un ippopotamo, fidatevi, ce l'ho fatta. Ok. Questa è Radio Globo.
2: Live from Surf Expo. Torna tra poco su Radio Globo. Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Con sciami.
4: Nuvole di moscerini, nuvole
3: sì,
4: di
3: come
4: moscerini.
3: No, sarebbe...
4: E quindi niente, ha deciso di annullare, però vabbè. La polemica è che non ha detto nulla a nessuno dell'organizzazione.
5: E niente, perché l'organizzazione adesso ha detto e tocca rimborsarli a questi, verranno tutti rimborsati. E ovviamente la produzione adesso dovrà pensare a questo. Tra l'altro il giorno prima c'era stato un festival molto bello con 200, 300, 400 persone e non era successo niente, tanto che avevano aperto, dice quest'altro anno facciamo un bellissimo concertone eccetera. Giorno dopo concerto del Bobby Solo, moscerini, non fa più il concerto.
4: Niente. E quindi insomma ecco, ci saranno rimasti male tutti quelli che aspettavano una settimana prima, già sono andati con le tende naturalmente ad aspettare, come no? Il concerto
5: Bobby Solo. Una tenda solo.
4: No, addirittura dalla Germania sono partiti per andare a vedere il concerto di Bobby Solo.
3: Ma no, come stavano no? Già in campeggio, poi hanno visto concerto Bobby Solo. Vabbè, andiamo a sentire chi è questo.
4: Non è vero, c'è gente che ci è rimasta male, soprattutto quelli del Pit 5. Ci sono rimasti malissimo. Ragazzi, non
3: ma
4: siamo...
3: volete sapere la verità?
4: Dai, dici la verità.
3: Praticamente c'erano 30 persone perché gli altri che dovevano assistere a sto concerto se ne sono andati proprio per i moscerini. Quindi questo ha detto, ma io devo cantare per 30 persone, rimandiamolo.
4: No, guarda che 15 c'erano per orchestra.
2: The Morning Show, domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
7: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
6: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
7: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
6: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: valentinoautomobili.it.
8: Hai sentito?
9: No, cosa?
8: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
9: Davvero?
8: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
9: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
8: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
10: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
13: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
2: Live from Surf Expo, sponsored by
15: Easy Parking.
16: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro.
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato.
16: E tua moglie?
17: È scappata. Con uno del posto.
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Scende il sole alle 20:24 sulla radio, che suona solo le migliori in Radio Globo.
0: Adesso arriva una hit viralissima, c'è Temi.

0: tramonto, pazzesco.
1: Proprio, immaginati sulla spiaggia con un bel cocktail in mano, con questo sound qua sotto, che meraviglia.
0: Adam Port, Street, Camila Cabello, Move sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo, in diretta dal Track Globo, proprio sotto il castello di Santa Severa.
1: E sta arrivando un artista che tra pochissimi giorni sarà in Italia. Questo è un mood un po' che assomiglia anche un po' a Michael Jackson.

0: al Surf Expo.
1: Siamo in diretta dal Surf Expo on Radio Globo.
0: Allora, noi oggi pomeriggio abbiamo provato ad andare sulla tavola.
2: Posso dire, due professionisti.
0: Raga, cioè, ma qui avete veramente, cioè, delle persone che hanno una certa destrezza.
2: Ho fatto surf da 10 anni.
0: Allora, avete presente quando a Pechino Express fanno delle prove? Ok? Noi eravamo più o meno così. Due di Pechino Express che guardavamo l'istruttore e dicevamo, ma non è che ci sfasciamo, ci facciamo veramente
2: esatto,
0: male.
2: Esatto, non è che, esatto. Ci distruggiamo qualche arto.
0: Allora, abbiamo usato proprio il metodo Pechino Express.
2: Vai.
0: Quindi quali erano i movimenti? Salire sulla tavola,
2: sì,
0: ok?
2: Esatto.
0: Appena senti l'onda
2: aspetta,
0: che arriva.
2: Aspetta, come saliamo sulla tavola?
0: La pancia
2: a tartaruga.
0: A tartaruga.
2: Sì, a pancia in giù proprio. Poi inizi a muovere le braccia come okay. un cagnolino, inizia a nuotare.
0: Sì, poi okay. appena arriva l'onda da dietro.
2: Sì.
0: Ti fai quel movimento stretching strano, tipo...
2: Allora, tiri su le braccia, ti alzi col petto, come sì. se dovessi fare stretching per gli addominali. Quindi okay. ti tiri su così,
0: sì.
2: poi prendi la gamba destra,
0: okay.
2: la pieghi, la alzi, e da lì ti dovresti riuscire a mettere in piedi sulla tavola.
0: Cioè, sembra una roba di contorsionismo, invece
2: ma lo è
0: molto semplice.
2: Beh,
0: cioè,
2: ci
0: riesci.
2: Tu ce l'hai fatta?
0: Io ce l'ho fatta. Poi l'importante è mantenere il baricentro e lasciarsi
2: allora,
0: trasportare dalle
2: Tommy onde. Dice che ce l'ha fatta, ma io raga voglio farvi vedere come ce l'ha fatta nel video che pubblicheremo tra poco su Radio Globo FM.
0: Ma sei proprio cattiva, sei cattivissima.
2: Quella è la prova.
0: Questa è Radio Globo.
1: Live from Surf Expo on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
3: top, supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Verso una nuova settimana all'insegna del caldo intenso su tutte le nostre regioni centrali, il Lazio nuovamente vedrà temperature nel corso della settimana fino a 37-38 gradi. Prepariamoci quindi una nuova settimana bollente su tutta la regione. Intanto lunedì non sarà da meno, cielo sereno poco nuvoloso, sole dappertutto con una minima che oscillerà tra i 20-25 gradi, massime domani pomeriggio fino a 35 gradi. Ulteriori dettagli, approfondimenti sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: E te lo voglio di?
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Mamma, io mi annoio.
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
13: Dentro la città, fuori dal mondo.
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
11: Mamma, io sono già in macchina.
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Live from Surf Expo, sponsored by
14: Easy Parking.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare.
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna,
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Vi ho visto mentre facevate la foto, vi ho visto, tramontato proprio adesso il sole in diretta da Santa Marinella, intanto Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, questa è Radio Globo.

0: Wake Tonight sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Sono da solo adesso sul track Globo, proprio qui a Santa Severa. Ma guarda come se lo balla, guarda. 20:53 ovviamente in diretta dal track Globo.
1: In diretta dal track Globo. Live from Surf Expo on Radio Globo.
0: Angelica, come si sta lì fuori?
2: Tommy, io lo so che mi stai invidiando tantissimo, perché sto per mettere i piedi nell'acqua, c'è il sole che è tramontato, quindi sì. Il mood è veramente, posso dire, fighissimo.
0: Sì.
2: Ma sono qua con una persona, come ti chiami?
3: Davide.
2: Davide, com'è il mood qua? Come la stai vivendo questa Italia Surf Expo?
3: È fantastico, è veramente chill, siamo qui tutti sulla spiaggia, ci stiamo divertendo un sacco.
2: Hai provato a fare surf oggi? Dai, di la verità, hai provato?
3: No.
2: Dovresti.
3: Lo farò il prossimo anno.
2: Bravo, mi piace. E questa sera rimani anche per il party e tutto?
3: Assolutamente.
2: Grande, grande. Qua Tommy è veramente una meraviglia. Sono adesso, vado anche a fare un giro sugli scogli.
0: Brava.
2: Ma io torno tra un po', Tommy.
0: Va
2: torno
0: bene,
2: tra,
0: ok, un po'. Va benissimo. Allora mi lasci qua da solo? Resto
2: ti lascio
0: qua?
2: Da solo. Sì, sì, beh. Vabbè. Dai, ce la fai, no?
0: Sì, a voglia, ce la faccio. Va bene, allora resto qua sul track e torniamo tra pochissimo.
1: Live from Surf Expo. Torna tra poco su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo Promotion.
4: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura. Loggio confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relais.
1: Wait for me. I'll be back.
5: Ano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
8: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
9: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
10: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, become Big.
1: Live from Surf Expo, sponsored by
15: Easy Parking.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro.
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato.
16: E tua moglie?
17: È scappata. Con uno del posto.
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Le 20:58 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
15: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
18: Tipo?
15: Tipo trovare l'auto giusta.
18: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
15: Perché?
18: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
15: Fermo,
18: elettriche.
15: Fermo, che sto iniziando a sudare.
19: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
0: In diretta dal Surf Expo, intanto qua è un tripudio perché ha vinto Sinner, incredibile, c'è Alessandro, sì, ha vinto, sì. L'ultimo

0: la sequenza bomba, l'ultima sequenza bomba poi di questa giornata. Ian Dior, Life as Dynamb dal 2022, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo. Live from Surf Expo on Radio Globo.
3: Eccoci e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme qua in diretta da Santa Severa, proprio di fronte al castello in questa location magica.
0: No, ma poi è anche l'ultima ora di diretta di tutta la manifestazione.
3: Di tutto l'evento, cioè, di ragazzi, tutto l'Italia pizza. Surf Expo.
0: Ma scusate, non possiamo riorganizzarla per settimana prossima? Possiamo... Cioè non lo spostiamo proprio il
3: sì.
0: camper?
3: Cioè proprio camper, facciamolo...
0: Il truck. Però dai.
3: Vabbè, sì, da, no, è un track gigante, però camper va bene. Possiamo farla tipo tutti i weekend
0: tutti
3: fino
0: weekend. Noi
3: non
0: ci
3: so,
0: siamo.
3: Fine settembre.
0: Noi
3: no?
0: ci siamo, noi ci
3: sì,
0: siamo. E
3: qua.
0: Poi gli altri in realtà si stanno spostando verso, visto c'è l'area food, e poi questa bellissima ruota panoramica.
3: Allora, Tommy, secondo me dopo un giretto sulla ruota potremmo anche farlo.
0: Con i due fidanzati.
3: Molto romantico.

0: del parco.
1: Non hai avuto modo?
0: Sì, sì.
1: Quindi immagino che anche questo vorresti provarlo, vero?
0: Sì, voglio provare tutto. Tutto.
1: Quanti spritz? Quanti spritz? Dai,
0: ma almeno tre. Dai, tre.
1: Ok, allora vengo con te. Ci sentiamo tra poco.
2: Live from Surf Expo on Radio Globo. Ecco cosa ti sei perso questa settimana. In tutto bloccato.
3: Dai, ancora.

0: a confonderti con B, con F, con la V. Tu dicevi prima pica, la pica. È possibile che dopo 20 anni non ce la fai?
1: Ah, io può provare.
0: Riesci?
1: Sì, perché la figa piace a tutti alla fine, non solo a Chris.
2: Oh mio Dio. Ma come?
0: Cioè?
1: Cioè che a Chris piace la pica, ma a tutti gli altri piace la figa.
2: Ma com'è possibile? È la rivelazione!
1: Eh sì, anche perché se andavamo avanti ancora un po', Chris doveva andare al giardino zoologico e si faceva pure le foche.
2: Mancava quello! La poca!
3: Ma che cazzo sta da dire? Io ho perso tutte il mio sapere della vita. Io non mi ricordo più manco qual è l'indirizzo mio di casa. Chris non esiste, no? Non ce posso credere.
0: Più Babbo Natale!
4: Ma te ne capio! Ma Chris non esiste?
2: No!
4: Morta più osta!
3: No! No! Io sto a consegna in mezzo a Roma! Chris ha inventato l'immortacci vostri. Non è possibile.
5: Non so più a che cosa credere. Questo fatto di Chris ci avete inculato paro paro.
6: Ma che cazzo ho sentito? Cioè, sta cosa mi ha spezzato il cuore peggio di quella puntata della mia televisione interrotta. Quando è morta Marissa De Rossi. Che cazzo sta da dire? Cristo non esiste. Signori Roberti.
7: Tutto bloccato.
8: Torna domani.
7: Dalle 16 alle 19.
8: Solo su
7: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
9: Turn it up. Wow.
8: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
15: E usata da 0100.
14: Assistenza e ricambi da 0100.
15: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
14: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
15: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
14: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
15: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
14: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
15: Gruppo 0100.it.
16: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
17: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
18: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
7: Radio ufficiale Radio Globo.
19: Live from Surf Expo, sponsored by
20: Easy Parking.
21: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
22: Sì, facci sognare.
21: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
22: Ah, e questa è la vista dal finestrino
21: della macchina. Favolosa.
22: Sì, ma poi dove sei andato?
21: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
23: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
24: 21 e 21 sulla radio, che sono solo le migliori radio.

0: Trippin, era l'estate del 2005 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo.
1: E adesso però sta arrivando un DJ che, devo dirlo, mi ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram.
0: Ma vantatene, in diretta da Santa Severa,
1: assolutamente, vantatene. Lo farò ancora per tantissimo tempo. Arriva Usual con Moving to the Sun su Radio Globo.

0: 21:33 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: In diretta dal Track Globo. Live from Surf Expo on Radio Globo.
2: E questo pezzo mi carica tantissimo.

0: castello di Santa Severa, praticamente ci sarà il DJ set del DJ Resident, il beach party sul palco principale.
1: Bellissimo. Allora Tommy, dobbiamo andarci per forza, però.
0: Assolutamente, no, ma poi non è che andiamo via, cioè restiamo qua, anche certo, perché ci sono i punti ristoro, c'è la possibilità di fare un giro sulla spettacolare ruota panoramica.
1: Sì, quindi... ci sono ancora un sacco di stand attivi, appunto c'è tutta la zona food and beverage che è stupenda, tra l'altro è proprio una zona qua rialzata, molto molto bello. Comunque io non voglio più andare via da qua.
0: No, io,
1: cioè,
0: io voglio
1: giuro.
0: Restare qua,
1: cioè siamo qua per sempre, domani non ci andiamo a Roma.
0: No, basta,
1: noi dormiamo qua stasera. Teniamo qua il track di Radio Globo e continuiamo a fare diretta da qua.
0: Io
1: sempre.
0: Domani voglio andare in onda dalle 19 alle 23 proprio da qua, basta.
1: E io
0: no,
1: con
0: basta.
1: Te, capito? Sì. Adesso io mi introduco anche nel tuo programma.
0: Non ci vogliamo più andare in via Pietro Boccanelli.
1: No, stiamo
0: basta.
1: Qua.
0: Questa è Radio Globo.
2: Live from Surf Expo. Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: E te lo voglio dire.
6: Cosa?
5: E te lo voglio dire.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio dire. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
2: Live from Surf Expo, sponsored by
11: Easy Parking.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro.
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 21:36 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Qualche giorno fa c'è stato il release day

0: Quarta collaborazione tra Drake e Rihanna dal 2016, Too Good, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Questo mood mi fa impazzire molto, R&B anni 2010. Adesso però arriva un duo svedese, i Jubal con Ocean House su Radio Globo.

0: Allora, potevamo chiudere con canzone migliore, eh?
1: Assolutamente no, Tommy.
0: Cioè, secondo me, Joel Corry, Becky Hill, History dal 2022 chiude benissimo questa diretta da Santa Severa.
2: Siamo in diretta dal Surf Expo on Radio Globo.
1: Eccoci! Allora, Tommy, io sono un po' triste che questo è il nostro saluto finale.
0: È vero.
1: Vero.
0: Raga, io sono tristissimo perché sinceramente vorrei continuare ad essere qui in diretta anche nelle prossime settimane. Lasciamo tutto qua.
1: Lasciamo qua,
0: qua
1: il track di Radio Globo. Abbiamo fatto 3 giorni veramente fantastici.
0: Sì.
1: Abbiamo provato tante cose nuove. Oggi
0: sì.
1: Abbiamo provato anche a fare surf per la prima volta.
0: Abbiamo conosciuto anche un sacco di persone che veramente ti hanno lasciato qualcosa.
1: È vero,
0: okay?
1: È vero.
0: È stato emozionante.
1: È proprio bello vedere come lo sport e la musica possono unire le persone, farle divertire in un modo sano, come
0: in un modo
1: detto
0: veramente
1: prima.
0: Ma veramente sano. Quindi da Tommaso e Angelica,
1: eccoci. Tommy, no, non voglio salutare.
0: No,
1: siamo qua.
0: E invece no, dobbiamo salutare. Quindi grazie mille veramente per questo Surf Expo, ragazzi, è stato veramente bellissimo. Speriamo di esserci anche il prossimo anno.
1: Ringraziamo l'organizzatore, sì, dell'Italia Surf Expo. Ringraziamo il sindaco di Santa Marinella per aver organizzato tutto questo. Noi siamo felicissimi di averne fatto parte, è stato un onore.
0: Sì.
1: Ci siamo divertiti e speriamo di rivederci presto, ecco.
0: Quindi grazie mille a tutti.
1: Grazie
0: da Tommaso e Angelica. Ciao,
1: ciao,
0: al prossimo anno.
1: Buonanotte.
2: Live from Surf Expo on Radio Globo. Live from Surf Expo è stato offerto da Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
4: Ah, e questa è la vista dal finestrino
3: della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Wait for me, I'll be back. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport, a Roma, dal 1957.
8: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a 2 passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
12: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
13: 3 minuti alle 22 dell'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
14: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
14: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
14: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
14: fermo, elettriche. Fermo, che sto iniziando.

0: realizza. Il Paraguay fa la storia, la Germania è incredibilmente a casa.
1: Che devi fare? Che devi fare?
2: Che bello il calcio. Ma è veramente bello, no?
1: Bello.
2: Questa è la parte stupenda. No, ma al di là della Germania, è la parte stupenda del calcio.
3: Ma un encomio per la scelta meravigliosa della base di Massimo. Senti che bello, senti che bello.
2: È perché è un po' tedesco.
3: È pura gioia.
2: È un po' tedesco, ma Massimo.
3: Senti che bello.
1: Come adesso Massimo è tedesco?
2: Che sa, pensa. Se invece devi mettere.
1: Com'è Massimo in tedesco? Cioè, esiste Massimo in tedesco? Non c'è un equivalente.
2: Massimo.
1: Max.
3: Hyper-Krundertar!
1: È Massimo. È Rudolf. Perché?
4: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Ave Cetus!
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
9: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
10: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
11: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
10: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
11: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
10: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
11: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi.
10: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro!
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
1: Supermercati. Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Verso una nuova settimana, l'insegna del caldo intenso su tutte le nostre regioni centrali. Il Lazio nuovamente vedrà temperature nel corso della settimana fino a 37-38 gradi. Prepariamoci quindi una nuova settimana bollente su tutta la regione. Intanto lunedì non sarà da meno, cielo sereno poco nuvoloso, sole dappertutto con una minima che oscillerà tra i 20-25 gradi, massime domani pomeriggio fino a 35 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Wake up!
1: Good morning, the morning show.
4: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
5: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
3: On Radio Globo.
1: Sponsored by
3: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
7: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
8: MB Arredamenti mi fa arredare.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big, Become Big.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro.
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: ti regalano una nuova Jeep Avenger.
1: I 300 fortunati finalisti
0: sono stati estratti.
1: Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger.
0: Controlla la mail
1: e scopri se sei uno di loro.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino, quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center, in Viale Donato Bramante a Fiumicino, sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare!
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
10: Ah, e questa è la vista dal finestrino
9: della macchina. Favolosa!
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: E tutti, quando stiamo sul furgoncino, parliamo, scherziamo, ma volevo fare pure qualcosa di creativo, veramente.
2: Bello, ecco bello. Quando uno pensa al cielo, no? E lo vede distante, ecco, questi sono quei casi in cui invece si sovrappongono terra e cielo. Quindi così in cielo come in terra ce l'abbiamo anche in studio oggi. Io penso di ringraziarti da parte non solo di questa signora, poi adesso ti racconteremo gli sviluppi di questa storia, perché per il discorso soldi è un pochino più complessa la faccenda, ma l'importante intanto è il gesto. Poi ci sono tante altre persone bisognose, tipo Roberta Marchetti, che accettano volentieri tutto questo carico di roba.
1: Ho portato anche per voi, eh?
3: Certo, lui non è venuto comunque a mani vuote.
2: Ecco, allora, no, la Caselli si lamenta. Prego, Caselli, venga in onda.
4: No, cioè, ci saremo anche noi qui, che siamo fondamentalmente il perno di questo programma, tutti e tre, tutta l'assistenza, teniamo, capito, così.
2: Ma quale perno? Tu se ti danno i soldi subito ce lo compri un perno.
4: Che
2: ecco.
4: Miseria.
2: Te chiamavano Bianca Perni, dai, su, per favore.
3: Comunque, con tutta questa roba che ha portato Aline, ci si riempie il frigo qua, di
2: esatto,
3: Radio Globo.
2: Esatto. Allora Lin, noi ti ringraziamo veramente, grazie mille, non solo per i regali per noi, ma anche per lo splendido messaggio che hai portato.
1: Ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie mille. Ovviamente adesso

0: così ce lo regali, perché ecco, tu eri quello che c'aveva il telefono che non si sentiva bene. Allora forza, fammelo tutto di un fiato adesso, un Namo Treni!
1: Andiamo Treni!
2: Tutto bloccato.
3: Torna domani
2: dalle 16 alle 19
3: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
5: Autoimport a Roma dal 1950.
7: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
8: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Mamma, io mi annoio.
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
11: Dentro la città, fuori dal mondo.
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina.
10: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Game.

0: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
3: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
6: Dentro la città,
5: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.

trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Now don't waste my precious time. Get your act together, we could just be fine.

0: stato really emozionante.
1: Oh, Roberti, sei più buona di tutte e cinque Spice Girl, ma a cantare non ci siamo, eh.
2: È stato uno dei momenti più da brividi da quando ascolto Radio Globo.
3: Sto guardi ciuvoli a Marchetti a un video, che robetta, quanto canta, è pure sexy.
4: Dopo questa prestazione sono pronto a vedere la luce in fondo al tunnel.
5: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.